siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi loro.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: E quando guarda la torre, ripensa a
10: Lucio
9: Milano.
10: Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
9: Per sentirsi a Pisa.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Hacking Your Web.
1: A 20 anni è sabato ogni notte, ma poi la domenica la odio a morte, mi alzo di scatto e sento le vertigini, i calzini sbagliati, i brividi. Un po' come quando fuori piove, scivola il rancore, dimentico il mio nome. E chi se ne frega di chi mi guarda le storie.

che i cieli. La città rimpicciolisce come Alice. Prendo ovviamente la bottiglia sbagliata. E della poesia come Beatrice alla fine. Me ne son sempre fregata. Me ne son sempre fregata.

i cieli. Comunque l'altro giorno mi stavo guardando allo specchio e a un certo punto mi sembra di vedere una volpe. Ero io, era la volpe, chi lo sa. Che poi la volpe l'ho vista l'altro giorno in montagna, quando siamo saliti. Che poi che fatica, cioè la montagna in realtà ci sta, ma è un po' una merda tutto sommato. Arrivi in cima, fighissimo, poi a una certa devi scendere e rischi di spaccarti una caviglia. Cioè che senso ha alla fine spaccarsi una caviglia?

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538.

0: Le campane suonano 10 rintocchi, inizia Heroin.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Lunedì.
2: From 10 to 11 on Polar Radio.

0: There's Heroin with Giorgio.
1: Buongiorno Polimi! Ben ritrovati o benvenute amici o amiche. Il giorno dopo il passaggio del Giro d'Italia qua a Milano, ma si respira un'atmosfera, un'aria piena, carica di emozioni, di entusiasmo, di tifo e divertimento, perché ieri è passato il Giro d'Italia qua a Milano e sinceramente si respira proprio l'aria delle, dei grandi eventi che sono appena stati. E voi qua a Milano avete avuto l'occasione di poterla vivere e pensate un po' che oggi, il giorno successivo, lunedì 25 maggio 2026, il giorno successivo questa bellissima tappa, beh, i corridori riposano, invece noi ci andiamo, ma ci scateniamo sulla musica, sulle note della musica che ci piace, la musica rock, e lo facciamo qui sulla Poliradio con Eroin, e ci sono io, Giorgio, a tenervi compagnia, ma ci siete anche voi dall'altra parte dell'altoparlante che potete tenermi compagnia facendo come? Beh, facendoci quattro chiacchiere insieme. Oggi sinceramente parliamo di eventi, ma anche molto interessanti e curiosi. Per esempio parliamo di una donna che ha anticipato D'Annunzio nei tempi, perché sì, perché si è finta morta per poi diventare famosa. Ma parliamo pure di una persona che ha tentato, in realtà un gruppo formato da tre componenti masker, che hanno provato a vendere il mondo. Peccato che siano arrivati in ritardo di 24 anni rispetto ad un artista singolo da solo che ci aveva provato qualche anno prima, eppure sono diventati comunque più famosi di questo singolo artista nonostante siano arrivati un po' più in ritardo. Ma poi che cosa devo raccontarvi? Beh, per esempio vi dico l'importanza di non fumare, ma non ve lo dico io, Giorgio Minali, ma ve lo dico tramite le parole di Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses. Lui sì che ne sa tanto, diciamo, in merito a dei vizi, quindi se lui ce l'ha fatta a smettere di fumare, allora può anche stimolare voi a smettere. E poi ovviamente vi parlo, e questo è una cosa inedita, di segreti all'interno della radio. Ovviamente parliamo anche di molto altro, ma oggi sì, vi svelo un segreto all'interno della radio. Ovviamente tutto questo è circondato dalla musica della Poliradio, la musica che ci piace, la musica rock. E partiamo subito facendo un salto indietro nel tempo. Ce ne andiamo nel 1986, piena epoca New Wave, con una canzone il cui videoclip è girato da Tim Pope, famoso per avere girato i video con i Cure, e infatti è ambientato in un bosco di notte, in cui mostra la band che suona questa canzone circondata da insetti eppure dalla natura. Beh, rifletteva un po' l'interesse crescente di Mark Hollis, cantante di questa band, per l'ecologia e gli elementi organici. E stiamo parlando proprio di loro, i Talk Talk, con Life is What You Make It.

I Talk Talk con un brano del 1986, Life is What You Make It, canzone bellissima che non a caso ha avuto anche tante cover nel corso della storia. Ma quando voi, perché vi vedo che là fuori mentre ci ascoltate, vi chiedete ma com'è possibile che tutti questi ragazzi della Poliradio sono così sportivi? Beh, ecco, oggi ho deciso di svelarvi il nostro segreto, che poi in realtà è un segreto che si tramanda ma da generazione in generazione, addirittura stiamo parlando di 80 anni e coinvolge tutta la gente che gira, ruota attorno al mondo della musica, che sia musica suonata, musica cantata, musica raccontata oppure scritta. E non a caso, per farvi anche vedere, dirvi che davvero è un segreto, beh, guardate il fisico di certi artisti, insomma sono davvero davvero davvero belli prestanti. Ecco, oggi vi svelo il segreto che vi ho detto: a 78 anni e tutto nacque con Michelin Ostermayer, che eseguì a Londra 1948 durante le Olimpiadi una delle migliori prestazioni dell'atletica, perché vinse il 30 di luglio l'oro nel lancio nel disco. Poi il 4 di agosto si ripeté nel getto del peso, stabilendo addirittura il record olimpico, per poi chiudere il tutto con un bellissimo bronzo il 7 di agosto nel salto in alto. E quando un giornalista le chiese se si fosse allenata duramente per raggiungere un rendimento, una prestazione così elevata, beh, Michelin rispose: pratico l'atletica 5 ore alla settimana e suono il pianoforte 5 ore al giorno. Quindi avete scoperto il segreto per essere prestanti in ambito sportivo. Beh, l'importante è suonare almeno 5 ore al giorno uno strumento, oppure stare 5 ore al giorno, diciamo, in un qualcosa che stimoli attenzione intorno al mondo della musica. E quindi se questa cosa va stimolato ancora di più per entrare nel mondo della Poliradio, beh, potete contattarci, ma pure adesso in diretta, 320 320 5652, se volete unirvi, avete qualche domanda, oppure digitando nella casella di ricerca dell'app di messaggistica Telegram @ Poliradio Bot, e noi vi rispondiamo più che volentieri alle domande, oppure potete tenerci compagnia un po' chiacchierando su quello che la Poliradio Heroin stava suonando, eppure su quello che raccontiamo, per esempio ora i Fugazi con Waiting Room.

Qualcuno qui in Ohio si è divertito a giocare con il fuoco nel 1974, classicone degli Ohio Players Fire, questa canzone che ci porta a parlare dei festival estivi. Abbiamo annunciato la volta scorsa il Yadays che si tengono qua a Milano, adesso scendiamo nella seconda capitale d'Italia in ordine cronologico, e cioè parliamo di Firenze, perché tra pochissimo, tra poco più di due settimane, si terrà il 12, 13 e 14 di giugno presso la Visarno Arena il Firenze Rocks, in cui quest'anno ci sono tre grandissimi nomi, esattamente in quest'ordine come date. Il 12 di giugno ci sarà Lenny Kravitz, a seguire Robbie Williams e successivamente i Cure. Per quanto riguarda Lenny Kravitz e Robbie Williams, beh, parliamo della loro, la loro prima volta sul palco della Visarno Arena. Non hanno mai partecipato al Firenze Rocks, che oramai è un grandissimo evento, e c'è da dire che poi Lenny Kravitz sta portando in tour le canzoni del suo nuovo album Blue Electric Light, ma addirittura sta vivendo quella che oramai i giornalisti chiamano una Lena e Sans. Insomma, sta vivendo una grandissima stagione creativa, e adesso quindi si è addirittura meritato una stella sulla Walk of Fame. E c'è anche da ricordare che quest'anno, nel 2026, ricorre il 30° anniversario dell'album Circus, quello che all'interno contiene alcune delle tracce più importanti di Lenny Kravitz. A seguire quindi sabato 13 giugno invece ci sarà Robbie Williams, che è tornato alla ribalta, diciamo, dell'attenzione internazionale, soprattutto grazie al nuovo album, ma pure i film e le serie TV pubblicate da Netflix e cinema, eccetera. E poi a chiudere in grandissima bellezza ci sono i Cure, domenica 14 giugno, che tornano al Firenze Rocks dopo la data che tennero nel 2019. E noi ci auguriamo, ma tutti i grandissimi fan dei Cure si augurano, ma ne sono certi, che il concerto duri più di 3 ore. Pensate che addirittura, quando hanno presentato il nuovo album, quello che, diciamo, stanno portando adesso anche in tour suonando Songs of a Lost World, hanno fatto uno show di lancio durato addirittura 3 ore, a cui, trasmesso gratuitamente in streaming online, a cui hanno partecipato tantissime persone. E beh, la data del Cure, il 14 di giugno, si apre ad aprire il concerto del Cure, ci pensano anche i Mogwai e questi Twilight Sad, una band britannica che, vi dico, sapete che a me piace assai, abbastanza. Ce li ascoltiamo con un loro brano intitolato There's a Girl in the Corner. Questi sono i Twilight Sad.

E Twilight said, there's a girl in the corner. Ve l'ho detto che sono una band cefa, come diciamo a Bergamo. Sono una band davvero in gamba della scena alternative rock del Regno Unito, un grande paese che ha portato a grande musica. Diciamo che se facciamo una percentuale della nazionalità degli artisti che ci ascoltiamo qua su Aeron, beh, una piccola parte italiana, ancora più piccola francese, e poi il resto mi sa che se la contendono Stati Uniti e Regno Unito. Però adesso scena alternative, che diciamo fa proprio l'opposto completo rispetto allo Star System. Sì, perché oggi adesso parliamo proprio di questo sistema delle celebrità che vige soprattutto nel mondo del cinema, perché vi raccontiamo la storia di questa persona, questa donna che si è finta morta per diventare più famosa. Un'idea non originale che negli anni sia successivi che precedenti hanno ripercorso molti personaggi, tra cui basta dire Gabriele D'Annunzio agli albori della sua carriera letteraria, proprio per far parlare di sé. Ma introduciamo un attimino questo Star System, perché è quel sistema organizzativo di pubblicità e produzione che serve a lanciare gli attori e personaggi, trasformandoli da semplici, diciamo, interpreti e dei lavoratori in divi, icone, proprio per garantire però che cosa, il successo dei prodotti. In questo caso parliamo dei prodotti cinematografici, insomma il film o adesso le serie TV. Però la situazione all'inizio del XX secolo, agli albori del cinema, era molto diversa, perché erano numerosi i cortometraggi, quindi dei film molto più corti, muti, perché all'epoca non si registrava ancora il suono, realizzati però inizialmente come forma di sperimentazione. Insomma, erano dei modi per cercare di capire come funzionasse anche il cinema, come inquadrare, utilizzare la luce, come evolvere le tecniche di montaggio, addirittura creare illusioni, quelle che adesso noi chiameremmo effetti speciali. In tutto questo però il termine attore non compare, non che non esistesse l'attore, assolutamente no, però si vedevano numerosi attori sullo schermo, ma nessuno di questi aveva un nome oppure addirittura una storia. Infatti né attori ma né registi, produttori o sceneggiatori apparivano nei titoli d'inizio o di coda del film. E tutto questo, se si passò dall'anonimato a, diciamo, lo star system, beh, tutto questo lo dobbiamo a Florence Lawrence, un'attrice che divenne molto nota al pubblico cinematografico dell'epoca, ma nessuno ovviamente conosceva il suo nome. Infatti veniva soprannominata semplicemente Biograph Girl, ovvero la ragazza della Biograph, la compagnia cinematografica a cui apparteneva. Perché sì? Perché gli attori appartenevano a degli studi cinematografici, non erano liberi di poter passare da uno studio ad un altro. Infatti gli studi cinematografici agli albori della cinematografia pullulavano di lettere di fan che chiedevano di svelare i nomi di quei volti, di quegli attori, degli attori che avevano visto sul grande o piccolo, anzi piccolo no perché non esisteva ancora TV, sul grande schermo. Ma il fatto di tenerlo nascosto il nome degli attori aveva una finalità proprio stabilita dall'Edison Trust, fondata nel 1908, sì, proprio da Thomas Alva Edison, l'inventore della corrente credo alternata. E Edison Trust infatti era un monopolio che raccoglieva le grandi compagnie produttive statunitensi, e temeva che quindi rivelando il nome degli attori, beh, si avrebbero avuto richieste maggiori in merito ai compensi. Insomma, se svelavo il nome dell'attore, quell'attore diventava ancora più famoso e quindi aveva il coltello dalla parte del manico per quanto riguardava le contrattazioni, quindi poteva chiedere maggiori soldi alla produzione. E quindi questo era il timore dell'Edison Trust. E a proposito di legami tra cinema e film, beh, quanti musicisti hanno partecipato come anche attori all'interno di film? Pensate che ieri stavo guardando Easy Rider, terminato il bellissimo film, nei titoli di testa vedo subito il nome di Phil Spector, quel genio però anche un pochettino folle produttore cinematografico, musicale, che forse verrà più ricordato per i crimini che ha commesso che per la genialità nel mondo della musica. Beh, Phil Spector è coetaneo di un certo Buddy Holly, che no, non c'entra molto con il cinema, ma che ce lo cantano i Wizard con la loro omonima Buddy Holly.

Yal J con Left Hand Free, un loro brano del 2014 che ci fanno da intermezzo nel racconto della storia di come venne creato lo Star System, e tutto merito di una certa Florence Lawrence, la ragazza della Biograph, la compagnia di produzione cinematografica a cui, di cui apparteneva. E lei nel 1909, Florence Lawrence, ricopre il ruolo di Mrs. Jones in un primo serial, serie di commedie denominato Jones, raggiungendo una grandissima popolarità. Tant'è che quindi la Lawrence e suo marito decidono di rivolgersi ad altri studi cinematografici per creare nuove opportunità lavorative, ma una volta scoperti dalla Biograph, la loro compagnia di produzione, beh, vengono licenziati. Iniziano così a lavorare per la IMP, ovvero la Independent Moving Picture Company of America, la compagnia indipendente che operava al di fuori del monopolio della Edison e Trust, e quindi al di fuori della legge. E naturalmente il lavoro che venne compiuto dalla Lawrence venne attaccato dalle rivendicazioni legali delle altre case cinematografiche, ma grazie alla popolarità della Lawrence e delle strategie di marketing del fondatore della IMP non colò mai a picco. Infatti Lemmy, il fondatore della compagnia cinematografica indipendente degli Stati Uniti, volle pubblicizzare la sua nuova attrice così da poter attirare più pubblico possibile, perché oramai la Lawrence era stata licenziata dalla Biograph e quindi era completamente libera. Ma per le regole dell'Edison Trust, beh, Lemmy non poteva pubblicizzare un attore, in quanto gli attori non avevano nome, avevano soltanto un volto per il pubblico, ma non si sapeva niente del loro nome, niente delle loro vite. E allora Lemmy decise di aggirare la legge, infatti fa girare la voce in modo anonimo che l'attrice fosse morta in un incidente stradale a New York, attirando ovviamente l'attenzione dei media che ne scrissero sui giornali. Però per smentire la notizia, ovviamente i giornali non sapevano il nome, il modo migliore per smentire la notizia ovviamente è pubblicare la foto di una persona in vita, in carne e ossa, sana e salva. E dunque venne realizzata questa foto, che aveva poi però collegata alla foto una didascalia che descriveva come una persona perfettamente sana, ovviamente in vita e in procinto di girare The Broken Heart, nuovo film della IMP. Fu così che per la prima volta il nome di Florence Lawrence, e quindi il nome di un attore, venne associata ad una produzione cinematografica, ed è da lì che ebbe origine, venne scardinato completamente il sistema, il monopolio della Edison Trust, ed ebbe origine quello che adesso per noi è quel sistema delle celebrità, lo Star System. E nel frattempo, mentre noi ci ascoltiamo la bellissima musica, raccontiamo le storie per esempio del cinema, c'è Lorenzo che ci scrive che se ne sta tornando a Milano. Beh, noi gli chiediamo semplicemente: guarda Lorenzo, chiudi leggermente gli occhi, immagina, pensa di stare viaggiando con il treno non verso Milano, ma per esempio verso una spiaggia. Non so come mai, perché sinceramente la canzone che ci andiamo ad ascoltare non ha per niente la parola spiaggia o mare al suo interno, però a me, quando la sento, mi viene sempre da pensare che sia un'ottima canzone da suonare con la chitarra acustica, nonostante io non sia capace di suonare la chitarra in spiaggia. Quindi questo è Ben Harper con Diamonds on the Inside.

Diamond on the inside, Ben Harper. E attenzione, attenzione, perché questo venerdì, il 31 di maggio, si celebra la giornata internazionale senza tabacco, proprio una giornata istituita dall'OMS per sensibilizzare sui rischi del fumo. E attenzione, c'è anche Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses, che vi stimola e vi dà una mano a smettere di fumare. Perché? Perché anche lui lo racconta, che tra tutti i vizi che ha avuto, e non sono stati pochini, beh, smettere di fumare è stato quello più difficile per lui. Ci ha provato più di una volta, adesso è riuscito, ma le prime volte ovviamente ha fallito, incominciando nel 2009 a provare a smettere di fumare dopo che la nascita di suo figlio aveva portato addirittura sua moglie a dire a Slash: guarda, smettila di fumare perché nostro figlio sa di posa cenere. E il colpo definitivo, diciamo, gli venne anche dato un po' fortunatamente, perché quando ebbe una polmonite non riusciva a fumare, quindi a respirare, figuratevi se riuscisse addirittura a fumare. Quindi ragazzi, tranquilli, non siete soli, c'è tanta gente che condivide questi vizi con voi. Beh, ma se volete smettere, dai, datevi, aiutatevi con per esempio Slash, che con tutti i vizi che ha avuto ce l'ha fatta pure a fumare. Anche lui l'ha ammesso, non è facile, ma dai, ce la potete fare. E se parliamo di vizi, beh, vicino al tabagismo ci viene anche l'alcol. Insomma, se uniamo sigarette con alcol, no, non la vita reale, ma per quanto riguarda la scrittura, beh, ci viene in mente un grandissimo titolo di una grandissima canzone degli Oasis, che venne pubblicato proprio nel loro album d'esordio del 1994. Beh, ragazzi, ma che musica? Di che musica stiamo parlando? Di che anni stiamo parlando? Beh, insomma, tutti gli anni sono belli, tutta la musica è bella, ma questa musica degli Oasis sicuramente ci dà una grande botta di energia per continuare al meglio questa nostra mattinata. Cigarettes and Alcohol, Oasis.

Che tanto per raccontarvi un pochettino la situazione in cui si trovava Slash, beh, pensate che lui era abituato a fumare 60 sigarette al giorno, pure durante i concerti lui le fumava, e questo lo porta a subire qualche conseguenza, ma pure da un punto di vista economico, perché nel 2007 il Regno Unito approvò una legge perché bandiva il fumo all'interno delle location live. Insomma, volevano multarlo perché fumava sigarette e se le accendeva sul palco ed era tipo 100 sterline per ogni sigaretta. Quindi hanno addirittura dovuto inventarsi un sacco di storie i membri dei Guns N' Roses, della crew e la troupe che segue Slash. Ne sono riusciti ad uscire, ma questo vi fa capire anche la situazione, fece capire anche a Slash stesso la situazione in cui si era finito a cacciare per colpa di queste sigarette. Arrivano i Guns N' Roses con Don't Cry.

Don't Cry, brano dei Guns N' Roses, realizzato nel 1991, che ci proietta dritti, dritti, dritti verso le ricorrenze del giorno di oggi, 25 maggio. Partiamo con gli auguri ed iniziamo con un personaggio che compie oggi 78 anni. Tanti auguri a Klaus Meine, 78 anni oggi, membro degli Scorpions, con la band detiene il record per il singolo più venduto da un artista ed una band tedesca. Andiamo al 25 di maggio del 1958, facciamo gli auguri a qualcun altro. Dieci anni meno, ma auguri lo stesso a Paul Weller, cantante dei Gem. E adesso andiamo al 25 di maggio del 1961. You're driving me crazy. What did I do? Con You're Driving Me Crazy dei Temperance 7, il produttore George Martin ottiene il 25 di maggio del 1961 il suo primo successo al primo posto nella classifica britannica, e alcuni anni dopo questo George Martin avrebbe contribuito a plasmare il suono dei Beatles. Ce ne andiamo, e anzi, meglio ancora, ce ne restiamo il 25 di maggio del 1961. You gotta help me. I can't do it all by myself. Perché il 25 di maggio del 1961 Sonny Boy Williamson muore, secondo muore all'età di 52 anni, anche se non è ben chiaro se sia nato esattamente nel 1988 oppure nel 1912. Sono esistiti due Sonny Boy Williamson, per questo infatti si usa l'aggiunta di primo o secondo. Entrambi armonicisti e entrambi importanti per lo sviluppo della musica blues. Il secondo, quello che ricordiamo noi oggi, raggiungerà poi dei livelli di così elevata tecnica da diventare il più famoso armonicista di tutta la storia del blues, tanto importante da cambiare completamente l'utilizzo dell'armonica. Facciamo un salto di 3 anni, ce ne andiamo al 25 di maggio del 1968. La musichetta di Mrs. Robinson, perché in questa data Simon e Garfunkel conquistano il loro secondo album al primo posto nelle classifiche statunitensi con Bookends, e l'album conteneva all'interno proprio l'omonimo singolo Mrs. Robinson. Un anno più tardi, il 25 di maggio del 1969, i Led Zeppelin insieme agli Who si esibiscono al Mary Witter Post Pavilion di Columbia nel Maryland, negli Stati Uniti. Fu l'unica occasione in cui i due gruppi si esibirono insieme. Con i Led Zeppelin ad aprire infatti lo spettacolo c'erano i Who, e sul biglietto non c'era scritto Led Zeppelin, ma avevano aggiunto una A per sbaglio tra la A e la D. Facciamo un salto di un po' di anni, ce ne andiamo adesso al 25 di maggio del 1998, epoche più recenti. In questa data, nel 1998, i Coldplay pubblicavano il loro primo disco, Safety. Pensate che ne vennero stampati soltanto 500 di CD e soltanto 50 di questi vennero venduti. Eppure, se l'ascoltate un po' questa canzone, beh, noi la preferiamo rispetto ai Coldplay di adesso. 25 di maggio 2001. Grande Noel Gallagher, che è riuscito ad ottenere un risarcimento a danni del Daily Mirror dopo che il quotidiano aveva affermato che lui, Noel Gallagher, avesse mentito in tribunale durante il procedimento di divorzio da sua moglie. 25 di maggio 1985. Perché in questa data, il 25 di maggio del 1985, il quinto album in studio The Dire Straits, Brothers in the Army, inizia un periodo di 14 settimane in vetta alla classifica britannica, dando il via ad una campagna di successo fenomenale. È uno degli album più venduti al mondo, ha vinto Grammy, Brit Award, e fu anche unico nel suo genere, perché pensate, addirittura venne registrato interamente in digitale e commercializzato per gli acquirenti di CD. Sarebbe stato infatti il primo CD a vendere più di 1 milione di copie ed il primo CD a superare le vendite della sua controparte in vinile. Pensate che questa canzone non voleva nemmeno essere inclusa da parte del produttore di quest'album dei Dire Straits all'interno del disco, ma se ci pensate, se l'ascoltate, dai, è la canzone forse più famosa dell'album Brothers in Arms, forse, dei Dire Straits, e quindi noi ce l'ascoltiamo qua su Erin, Walk of Life, Dire Straits.

Bellissimo questo brano The Dire Straits, che iniziava il 25 di maggio del 1985, la sua prima delle 14 settimane in vetta alle classifiche britanniche. 8 anni più tardi però ci troviamo al 18 di novembre invece del 1993, i Nirvana entrano nel Sony Music Studios di New York per registrare una puntata dello show televisivo MTV Unplugged, in cui registrano dal vivo 14 canzoni in versione semi-acustica. E la scelta del leader dei Nirvana, Kurt Cobain, è quella di stravolgere un po' le regole dello show televisivo. Infatti non porta alcuna hit di Nirvana. 14 pezzi, di questi 14 pezzi 6 sono addirittura delle cover, e una di queste cover entra nell'immaginario collettivo sicuramente dei ragazzi degli anni 90. Stiamo parlando di The Man Who Sold the World di David Bowie.

David Bowie scrisse The Man Who Sold the World nel 1970 ed è un brano un pochettino malinconico che si adatta perfettamente al mondo di Kurt Cobain, che attacca la sua chitarra Martin del 1959 creando un po' un suono ipnotico che è rimasto nell'immaginario collettivo sicuramente dei ragazzi dell'epoca ma anche attualmente. La musica e il suono di The Man Who Sold the World

0: E con la cover del brano di David Bowie, The Man Who Sold the World, realizzata da parte dei Nirvana, che ha messo a dura prova la mia pronuncia in inglese, beh, noi siamo giunti al termine della nostra puntata. Grazie mille per essere stati in mia compagnia, ma vi ricordo che la Poliradio vi tiene sempre compagnia, sta sempre con voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la nostra fantastica rotazione musicale. Ma se poi non vi dovesse bastare la nostra rotazione musicale, ma ci sono i programmi che partono subito dopo, adesso dalle 11 alle 12 con New Music Today, successivamente a seguire dalle 12 alle 13 sono solo canzonette, domani all'una dalle 13 alle 14. Poi il nostro programma di interviste Pills dalle 14 alle 15 e in conclusione Something, c'è qualcosa di molto interessante dalle 20 alle 21. Quindi grazie ancora grazie per essere stati in mia compagnia, ma noi ovviamente ci diamo appuntamento a lunedì prossimo 1 giugno puntuali alle 10. Ciao da Giorgio.
1: Heroin. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Resti per un'eredità da 28 miliardi.
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Onde che girano e girando cambian faccia.
6: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
5: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Top of the hour.

0: C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche...

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando...

0: AI.
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget. All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: E anche qui negli studi in Via Celoria sono le 13.03.
2: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poliradio lieta ad annunciarvi...
3: Domani a luna!
4: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
5: No, la domenica no!
4: Cioè, domani a luna!
5: Ma quindi domani?
6: No, adesso!
3: Da luna alle due!
6: Tanti aspiranti speaker qui con voi a domani a luna! Ciao Dave, ciao Dino, ciao Mohamed, buongiorno! Oh,
7: buongiorno!
6: Come state? Tutto a posto?
8: Tutto a posto, ragazzi!
1: Ma stiamo benissimo, come stiamo? Stiamo benissimo, i più freschi della sessione, dicevano.
6: Nonostante la sessione, noi andiamo ancora in onda e...
8: Nonostante
6: non
8: il caldo
6: sappiamo
8: pazzesco
6: bene.
8: Di questi giorni, esatto. Che raga mi sta asciugando. Io detesto il caldo in tutte le sue forme, soprattutto quello umido di Milano, proprio lo schifo più assoluto. Però vabbè, che ci possiamo fare?
1: La wazza, come direbbe qualcuno.
8: La wazza.
6: La wazza, che è un termine italiano, ma noi oggi non sappiamo bene in che lingua parlare, perché abbiamo qui con noi
8: Momo. Momo.
9: Yes, thank you everyone. I'm actually saying, yeah, this episode is special because we're talking English and Italian as well, so you try. I also try to speak a bit of Italian.
6: Of Italian?
1: Ma sì, ma i nostri ascoltatori capiscono tutto, qualsiasi cosa, anche i gesti.
9: Ok.
1: Sì, loro ci video guardano, ci video sentono.
9: Okay.
6: Ci possono guardare su Twitch, possono anche scriverci su Telegram e su WhatsApp, su Telegram al Poliradio Bot e su WhatsApp al 320-320-5652, o possono chiamarci allo 02-23-99-24-75.
8: That's great! So many channels of communication.
9: Yes.
6: Yes, and some of them are already writing to us.
8: Ah, sentiamo, sentiamo.
1: Che cosa ci stanno dicendo?
6: We have Ginevra that says, cari aspiranti speaker. Non so come tradurlo questo, però.
8: Dear aspirant speakers.
6: Aspirant speakers. And she says that she's coming also. So
9: okay.
6: We will have one more participant in this domani a luna.
1: No? Ma Doggia ci dice anche 9 mesi di sub. Ma che significa?
6: 9 mesi di sub.
1: Ma qua starà parlando forse di dei palombari.
8: Ah, sì, probabile. Sì.
6: Se vuole iscriversi a Palombari per 9 mesi,
1: fate corsi
8: tradisce
1: di
8: sub,
1: fate corsi subacquei di pesca subacquea.
6: Esatto.
1: Che cosa?
6: Parliamo di apnea al mercoledì dalle 12 alle 13.
8: E d'altronde servono le pompe per andare sott'acqua, quindi niente di sbagliato.
1: Servono le pompe per andare sott'acqua.
8: O le bombole, le pompe.
1: ma sì.
8: Tutta questa cosa.
6: Vabbè, ragazzi. Cosa siamo qui a fare allora, Dino?
1: Ma siamo qui per un revival di uno storico, possiamo dirlo ormai storico, sono passati 6 mesi.
6: Sì, il migliore di sempre, oserei dire.
8: Esatto.
1: Domani
6: perché per i più avvezzi a questa radio, lo scorso semestre, il venerdì, sempre dalle 13 alle 14, andava in onda il nostro Domani a Luna, con anche Francesca, che oggi non c'è, che salutiamo, in cui parlavamo tanto di musica. No?
1: Parlavamo tantissimo, solo di musica.
8: Parlavamo solo di musica trap e indie in realtà, però
1: in particolare di...
6: Non lo diciamo adesso,
1: non lo
6: diremo
1: diciamo
6: più tardi.
1: Teniamo le nostre quote per dopo.
8: Ma soprattutto noi cosa dobbiamo fare oggi in questa puntata? What are we doing in this clip, in this content?
9: I don't know, maybe we can talk about the music.
1: Effettivamente è una grandissima

0: Ma sono matta io.
1: Ma sono... Ringraziamo Mattia che si è abbonato per 9 mesi su Twitch. Ci scrive anche... Ah, ci scrive sempre Mattia e ci dice che Francesca ha una voce diversa, un po' più iraniana del solito.
2: Ah, io non la giudico così diversa, in fondo...
1: Non ci trovo nulla di strano.
3: Ma no, perché questi sbalzi di temperatura, l'aria condizionata così, infatti, ha preso un po' di raffreddore. Ma è sempre lei, ve lo possiamo assicurare.
2: Anzi, Piacenza vi dirò che secondo me è più savana che Persia, è ancora più bassa. Palude. No, scherzo ovviamente. Un applauso a...
1: Un applauso a Francesca.
2: A Francesca sicuramente.
1: Ce lo dai, regista?
2: Certo che lo do. Ah, ora ve lo do.
1: Grazie.
3: E quindi
1: questo era il mio guilty pleasure per iniziare. Un po' soft abbiamo iniziato perché non era molto guilty.
2: Solo no, perché è di Sanremo alla fine guilty, se
1: sì,
2: vogliamo.
1: Sì, ma anche perché non è proprio il mio genere di musica che ascolterei di solito.
3: Tu ti senti peggio. Guilty, insomma. Quando
1: mi sento un po' guilty, sì. Mi sento molto una baddie a dire che fastidio.
2: Mizze, certo che Anna era un po' guilty pleasure.
3: Ma io l'ho pensato, però ho detto ma... Cioè alla fine l'ascoltano un sacco di gente, quindi... Così, ma sentite un attimo, non vorrei deviare da mo ci ritorniamo ai guilty pleasure.
2: Ma con calma.
3: Perché comunque io mi ricordo, per quello che ricordo, che qui parlavamo solitamente delle nuove uscite. E adesso, cioè, sono passati 6 mesi, cioè, sono uscite un sacco di cose. Ditemi qualche album, qualcosa che è uscito che vi è piaciuto. Dai Dave.
2: Allora, un album che sicuramente è uscito e che non può non essere nominato in questa puntata, perché stiamo parlando di Guilty Pleasures, è Ultimo, il nuovo album di Ultimo. Che, beh, è oggettivo, è uscito tipo settimana... No, che dico, qualche giorno fa. Ha spaccato, ha fatto un sacco di ascolti, ma infatti già i concerti sono sold out, quindi voglio dire, ovvio che avrebbe fatto sold out. Ma ormai conferma il fatto che Ultimo è il nuovo Vasco, a mio parere.
3: E la metà degli
1: Madonna,
3: ascolti erano i tuoi.
1: Brutta cosa che hai detto.
3: La metà degli ascolti erano i tuoi. Toglimi questa curiosità dopo un'affermazione del genere.
2: Giuro che non l'ho ancora ascoltato, perché mi fa abbastanza schifo attualmente Ultimo.
1: But Momo, do you know Vasco Rossi?
4: No.
1: No, do you know Ultimo?
4: No.
1: No, ok.
3: So for the second one is not a problem.
4: Okay.
1: Vasco Rossi is one of the best singers in Italian history.
4: Okay.
1: While Ultimo is just a depressed guy. Random depressed guy.
2: Oh, no, depressed.
1: And he is comparing Ultimo to Vasco Rossi.
4: Ah, okay. This kind of discussions always between the fans of one singer to another, huh?
2: Yes,
1: of course. But do you have like music that came out in the latest times that you particularly enjoyed? Like a new album or something like that?
4: I'm not... Yes, there is one. I don't know if you know the Tom D. Gold or something, but it's a producer, but it's I mean instrumental kind of music.
1: Okay, what's the name of the album?
4: It was an actually a single song,
1: okay.
4: not an album. It was called Polo.
1: Polo.
4: Yeah, Polo. And it was somehow a kind of hyper music, very, I would say...
3: Hardcore, maybe?
4: Yeah.
3: Okay.
4: Very.
1: I am very curious about this. Maybe we will...
2: discuss it later.
1: Yeah. We will hear it later.
2: Oh, could we? That's a good thing. Yes. Intanto, meanwhile. Fatikta is writing to us that his more Iranian voice than the usual is something is a thing. So she confirms that. Ma noi andiamo avanti e ci ascoltiamo magari un altro guilty pleasure.
3: Quale?
2: Chi lo vuole annunciare? Non lo so. Quale?
3: Non
2: fare
3: so,
2: Dio.
3: Ma secondo te è davvero innamorata? Oppure è solo infatuazione?
2: Mamma mia, zio, hai fatto l'intro perfetta. E quindi, vabbè, ascoltiamoci questo capolavoro della musica neomelodica napoletana. Neomelodico Napoletan.
1: Solo infatuazioni di Anthony, ma poi chi è? Carmelo Anthony?
3: Ma sì, sicuramente fa quel fade away un po'
1: Cole così. Anthony.
3: Cole Anthony. Ma cosa fa?

0: Oh, è bravo Anthony Edwards, raga. Non sapevo sapessi anche cantare in neomelodico.
1: Ma è uno dei suoi principali attributi, in realtà, ovviamente.
2: Ma ragazzi, ma solo io non sapevo chi fosse.
3: Ma chi è?
0: Benvenuta,
3: chi
0: Ginny!
2: Ma chi
1: ciao,
2: è?
1: Ciao, Gin!
2: Ma Anthony Edwards!
3: No, Anthony Edwards, Huntsman!
2: No, invece sono Ginny. Buongiorno a tutti, vi ho raggiunto finalmente.
3: Buongiorno!
1: Finalmente, un po' in ritardo anche oggi.
2: Eh sì, anche oggi un po' in ritardo. Mi dispiace, ragazzi.
3: No, non essere così dispiaciuta, no, non c'è bisogno.
2: Però sono contenta di essere qui e di sentire i vostri guilty pleasure soprattutto.
3: No, noi vogliamo sentire i tuoi.
1: Esatto.
2: Ma i miei, boh, magari più avanti. Cioè, non c'è bisogno, no? Vi faccio solo compagnia.
3: No, non sono d'accordo. No. Non sono d'accordo. Qua non è che te ne tiri fuori così facilmente, te la scampi.
2: Tra l'altro, ragazzi, cioè, noi siamo qui che stiamo facendo un domani, una puntata di Domani a Luna di venerdì. Ma voi sapete che io non ho mai parlato in nessuna puntata di Domani a Luna del venerdì con voi.
3: No, non è vero.
2: Forse una puntata ho parlato.
1: Ma mi ricordo una puntata in cui ho fatto talk abbastanza importanti, secondo me.
2: No,
0: beh,
2: secondo
0: io
2: me
0: mi
2: no.
0: ricordo di averti chiesto spesso la tua opinione su quello che stavamo ascoltando.
2: Sì, ma tipo le prime due puntate. Non ho mai parlato con così tanto...
0: Vabbè,
2: trasporto.
0: C'è un grande sottotesto che stiamo dando per scontato, ovvero che Ginevra era la referente del nostro Domani a Luna lo scorso semestre. E quindi finalmente...
2: Quindi se, cari ascoltatori...
0: Possiamo dire che gli alunni hanno superato la maestra.
1: Senza alcun dubbio. In più, se non parlavi vuol dire che in realtà eravamo bravissimi senza di te.
2: Eh sì, ma infatti è così. Questo è quello che pensavo io. Però se invece i cari ascoltatori dicono oddio che schifo questa puntata, sarà tutta colpa mia. Quindi avete sempre il coltello dalla parte del manico. È meraviglioso.
3: Siamo in una botte di ferro.
2: In una botte di ferro, esatto.
1: Che bello.
2: Ma torniamo ai guilty pleasures.
3: Ah, è qui devo confessare.
0: Vai, confessati.
3: Allora, aiuto. In realtà è stato difficile scegliere per oggi, perché ero in dubbio, perché tendenzialmente io non mi sento guilty ad ascoltare i miei pleasures, va.
1: No, questo non c'eravamo dubbi, zio.
0: Secondo me tu dovresti sentirti di guilty di molta altra roba.
3: No, no.
0: Però questa è una mia opinione personale.
3: Qual è il sottotesto? No. Perché ero indeciso in realtà tra trappate un po' oscene, che però i nostri ascoltatori affezionatissimi in realtà sanno che io ascolto regolarmente. Cioè,
0: sì, non ti senti per nulla in colpa.
3: Per nulla in colpa. Ma anche in realtà tutte quelle canzoni indie un po' sdolcinate, le vecchie degli Psicologi, queste qua che ogni tanto così. E quindi questi qua sono tendenzialmente i miei guilty pleasure.
1: E quindi chi ci proponi oggi?
3: Vabbè, per oggi... Allora, avevo detto, però quelle indie già avevo pensato magari le portano gli altri, che bisogno c'è? Quindi c'è una bella trappata davvero forte che è Lambo Red con Flaco G. Beh, ascolti.
1: Da come parte?
0: Vabbè, ma poi dal nome Flaco G, ti prego. Lamborghini Rod con i gangster dentro.

0: E sono qui con i miei shooters per continuare a parlare di guilty pleasures.
1: Mi rifiuto di identificarmi in uno shooter.
2: Ma Lamborghini Red, il titolo della canzone era Lambo Red, cioè ma clamoroso, scusa Che meraviglia.
0: Eh sì, con i gangster dentro lo studio, sì.
3: È proprio tua, zio.
2: Esatto, cioè. Però questa era la tua essenza, c'è altro che guilty pleasure.
0: Capito come dire, però il senso è che mi sento un po' guilty, non magari mentre l'ascolto in generale, però poi quando la devo mettere con altra gente, dicono questo qua sta crazy, che si sta ascoltando.
3: No, questo qua è un figo, altro che.
0: Ma non lo so, non lo
1: questo
0: so.
1: Questo qua sta crazy è una magnifica miscela di accento calabrese e inglesismi. Grazie.
3: Vabbè, giusto, perché abbiamo passato metà puntata finora a parlare in inglese.
1: A parlare in inglese, purtroppo Momo non è più con noi.
2: Cioè, sono
1: in traduzione.
2: No. Cioè, ma perché appena mi ha visto, si è dileguato. Quindi.
0: Ma perché c'è stata la tregua in Iran? Quindi forse stava.
2: Esatto, sono diventata ora io la Francesca con la voce iraniana, che è tornata una donna, esatto. Ed è tornata anche italiana. Ma
1: siamo allo Zibaldone e Fra ha imparato a fare le voci.
2: È un crossover di tanti programmi di Poliradio, questo,
1: Madonchia dice RIP Momo e Fra Picta dice intanto ciao Ginny.
2: Ciao Fra. Perché non ci chiami, so Fra?
3: È vero, chiamaci.
1: Call
2: a us. A che numero ci chiama?
1: Al 02 23 99 24 75 o 76. Può anche scriverci su WhatsApp al 320 320 5652 o su Telegram al Poliradio Bot.
2: Ok, bene, a posto. Sì.
1: Bene, grazie.
2: Esatto, grazie. Fra, se non ci chiami tu, anche voi cari ascoltatori ovviamente ci potete chiamare.
3: Mi raccomando, soprattutto se avete qualcosa di brutto da dire, tipo insultarci per i nostri guilty pleasures.
1: Sì, o dirci i vostri, perché... Ah, Madonna, a proposito, dici il tuo guilty pleasure, dovresti.
2: Esatto, ma forse, cioè, veramente è l'ora del mio guilty pleasure adesso, volevo introdurre.
0: Introduci. Eh sì, che
1: raccontaci un po' da dove viene.
2: Allora, la storia è molto lunga, mettetevi comodi. Tutto inizia una lontana sera d'estate, cioè il primo agosto 2002.
1: Abbiamo una base con un po' di clima giusto.
2: Anzi,
3: secondo
2: prima.
3: Me sì. No, non è il clima giusto, però mi piace, mettiamo questa.
2: Inizia prima del primo agosto 2002, inizia quando ero ancora nella pancia di mia mamma. E mia mamma mi faceva... Oddio, che succede?
3: Non era così che ho parlato.
2: Mia mamma mi ha trasformato in un alieno, aiuto, che succede?
1: Molta suspense.
3: Sì, decisamente.
1: Scusa Ginny, dici.
2: Vabbè, dici. E quindi appunto ascoltavo mentre ero ancora nella pancia le canzoni di Tiziano Ferro. Perché quando sono nata, già al mio primo mese di vita le sapevo tutte a memoria. Quindi ogni tanto ecco, grazie.
3: Questa era
1: perfetta,
2: ora sento che il mood invece è quello corretto per raccontarvi che quindi io sono la massima esperta di testi di Tiziano Ferro scritti tra il 2002 e il 2009, perché poi ero troppo grande e ho smesso di ascoltarlo.
1: Cioè, ma aspetta, già nella pancia di tua madre
2: sapevo,
1: tu lo ascoltavi, sapevi già, cioè tu sei nata sapendo i testi di Tiziano Ferro, senza saper parlare, però.
2: Esatto.
1: Sei un caso medico incredibile.
0: Sì, so che c'è stata anche una mutazione genetica di qualche tipo. Non così catastrofica, però.
1: E alla fine, a 24 anni, fai Palombari.
2: Esatto.
3: Com'è accaduto questo upgrade?
2: Beh, ma sai, questo qua è. Com'è che si chiama l'effetto farfalla? L'effetto
1: sì.
2: Boomerang.
1: Sì, l'effetto Mandela.
2: L'effetto Mandela.
0: No, non lo so.
2: No, e quindi io ogni tanto nella mia vita quotidiana voglio ricordarmi che avevo questo superpotere e quindi per farlo devo ascoltare una canzone di Tiziano Ferro, in particolare Ti scatterò una foto.
4: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Iron Guy, Tiziano Ferro, il cantante preferito di Ginny.
1: Super multilingua questa puntata, ma abbiamo qui un take molto, molto spinoso, diciamo. Vai, dici.
2: Ciao, io sono Ettore e mi avrete già sentito in altre trasmissioni, in altri episodi di Domani a Luna. Sono qua solamente per buttare un po' di benzina, anzi no, un po' di fuoco. Prima accendere un bel fuoco, poi starà a voi aggiungere la benzina, o magari sempre a me, perché a me piace provocare su queste cose musicali. E personalmente penso che Tiziano Ferro è meglio di Vasco Rossi.
3: E io sono d'accordo,
4: Non sono d'accordo.
1: Ma per caso hai tipo il gabinetto, i piatti rotti? No, scherzo.
4: Non lo so.
1: Allora, io non sono d'accordo. Grazie. Intanto perché secondo me comunque la capacità di muovere così tanta gente
3: e Tiziano Ferro ha. Perché sì, tu sai quanti concerti ha fatto a San Siro?
1: No, dimmi.
3: Parecchi.
1: Tanti.
0: Ok. Numero grande.
1: Numero circa parecchi.
4: Tra l'altro c'è appena stato.
3: Esatto.
4: Le mie storie in invase, mannaggia.
3: Visto?
1: Vabbè raga, ma cioè Vasco Rossi ha quanti anni ha? 65
3: E quanti ne ha Tiziano Ferro?
1: Non lo so
3: te?
1: Quanti ne ha.
4: Vasco Rossi ha tipo
3: 40
4: record.
1: Secondo me ha 30 anni da tipo 20 anni Tiziano
3: Visto,
1: Ferro
3: si tiene anche meglio di Vasco Rossi.
2: Ma scusami, allora la performance che ha fatto Tiziano Ferros a Sanremo sarebbe riuscita a farla Vasco Rossi? Secondo me no, una roba del genere.
4: Dipende, quanto ha pippato prima.
2: Allora, questa è un'informazione che so, ma non dirò. No, non è vero. No, comunque posso dire, per pararmi anche un po' il culo, preferirei prendere la frase di prima, però contestualizzarla in questi tempi. Non in generale, però principalmente in questi tempi. Secondo me, poi io parlo dal punto di vista musicale, non dal punto di vista proprio di quante persone si porta dietro, quanta fanbase, quello. Io parlo proprio prettamente magari sia della produzione che dei testi, basta, solo quello.
4: Ci sta.
1: No, ci sta, però è vero, ma secondo me ha anche una certa importanza la capacità di fare le hit, no?
3: Fare le hit?
1: Cioè, nel senso, fare una canzone che diventa una hit. Cioè, che magari è semplice, non ha lo stesso livello di
3: scusa, ma
1: produzione,
3: questa che abbiamo appena
1: testi,
3: sentito
1: però
3: era una hit.
1: Sì, indubbiamente.
3: Il
1: indubbiamente.
3: Nostro relativo
1: però
3: è una hit.
1: Secondo me, a livello di numero di canzoni, boh.
3: No,
1: secondo me Vasco Rossi ne ha di più. E ha anche avuto un po' di più di influenza sulla cultura pop.
3: E poi è insopportabile Vasco Rossi.
1: Ma
3: come la mettiamo?
0: No, perché è insopportabile?
3: È insopportabile.
4: No, è vero.
3: Visto?
4: Vabbè, però, cioè, bisogna anche dirlo, sì. Ettore, aiutami.
2: Sono d'accordo, siamo in 3 contro 2, dai.
4: Perfetto, sì, basta.
1: Vabbè, ma questo non è un campione della popolazione mondiale, che vuol dire.
4: Beh, possiamo anche buttare ancora più benzina, distruggere l'autostima di Jack facendogli ascoltare il suo The Guilty Pleasure.
1: No, grazie.
3: Dai, non vedo l'ora.
4: Che adesso ci deve, tra l'altro, introdurre, perché...
1: No, raga, allora, per chi ha seguito la stagione di Domani a Luna dello scorso semestre, cioè 3 persone probabilmente, sapranno che io sono un grande detrattore di Taylor Swift. Ma c'è stata una canzone qualche mese fa che mi era entrata un botto in testa e mi sono ascoltato, diciamo, più di una volta. E quindi è il mio guilty pleasure. E invece è solo il pleasure di Canno, perché lui non si sente assolutamente in colpa,
4: no,
1: giustamente.
4: Infatti, assolutamente. E quindi cos'è che ci ascoltiamo?
1: Ci ascoltiamo The Fate of Ophelia di Taylor Swift.
4: Va bene, non dirò più nient'altro perché...
1: Scusate, ascoltatori, mi dispiace.
4: Sì, ci spiace.

0: ho trovato il mio nemico naturale dal punto di vista musicale, perché ancora adesso c'è qualcuno che non è d'accordo con questa canzone.
1: Assolutamente no. Perché, come ho detto fuori onda, fra tutte le canzoni, cioè, hai scelto quella dell'ultimo album che effettivamente fa un po' cacare. Ma io queste cose le dico solo perché ho una persona a me cara che mi ha istruito bene sull'argomento Taylor Swift e quindi devo essere di parte.
2: E noi la salutiamo.
1: Assolutamente.
2: La salutiamo molto la e salutiamo. Le diciamo di scriverci invece qual è il suo guilty pleasure.
1: Allora, Swift. Adesso sta lavorando, quindi non penso ci possa ascoltare e personalmente non penso nemmeno io di sapere quale sia il suo guilty pleasure.
2: Ma il tuo qual è? Scusami.
1: Il mio l'ho già detto a fuori onda e lo dirò qua in onda. Sarà ovviamente poi penso l'ascolteremo.
2: No, no, ma di Taylor Swift.
1: Ah, di Taylor Swift. Una canzone che effettivamente. Oddio. Ti direi. Come si chiama? Non mi ricordo se è il titolo, però è quella canzone che fa, che ha quella parola che si chiama
2: You're
1: on your own kid. Forse è di Midnights.
3: Ah, sì, sì, sì.
1: Quella devo dire non è male.
3: Comunque. Sì, ma Midnights mi dici l'album peggiori e poi mi tiri fuori Midnights,
1: no,
3: che è più
1: dai,
3: brutto in assoluto.
1: Allora, no, dai, cioè. No, dai, io l'ho ascoltato perché me l'ha fatto ascoltare ovviamente questa persona a me veramente tanto cara. E devo dire.
3: Allora, ottimi gusti.
1: Per forza. No, scherzo. No, vabbè, personalmente penso. Così, cioè Midnight secondo me è un bell'album.
2: Ma perché ragazzi, qua in studio in realtà siamo pieni di fan di Taylor Swift. Cioè qua si faceva per ridere una canzone di Taylor Swift. Ma poi la gente qui
1: sì,
2: ha veramente una cultura. Cioè voi
1: pop.
2: Potete dibattere veramente su Taylor Swift.
0: Si è diventato un fan club. Dino, qual è il tuo album preferito di Taylor Swift?
4: Allora, io Taylor Swift la seguo, la seguo dal 2004. Anche mia mamma ascoltava.
3: Ah, ok, no, sì, pensavo sì. Che non sapessi niente.
4: Sì, sì, no, no, sono un fan sfegatato. Io Midnight lo adoro. Cioè, lo ascolto dalla mattina alla sera.
1: Ok, ok, sento.
4: Che cos'è? Oh.
1: Cioè, bello.
4: Sì, sì.
3: Era carino, sì. Vabbè, comunque andiamo avanti.
0: Il mio preferito è The Dark Album di Taylor Swift.
3: Io adoro il suo ultimo album che dovrebbe essere Controtempo.
1: No, forse ti confondi con Donda.
3: Ah, può essere.
1: Sì, sì, può essere quello.
0: Donda, bello Donda, ma là dove il mare luccica forse è ancora meglio,
1: Non so. Aspetta. No, il mio allora ricalcolo, il mio è La Donna Cannone.
3: Ma nerissima di Taylor Swift com'è?
4: Ma sì, sì, che quello là è tipo la deluxe di The Dark Album.
3: Sì, The Dark Album, esatto.
0: Sì,
3: è talmente
0: sì,
3: dark.
0: Poi, invece la deluxe di 1989 è ovviamente Io odio il governo.
3: Esatto, vabbè, a sto punto che dobbiamo fare? Se ci piace così tanto la musica di Taylor Swift,
4: ascoltiamo un'altra sua famosissima hit.
3: E appunto, io l'ho conosciuta questa hit clamorosa nel lontano 2022 e quindi ascoltiamoci questa canzone super complottista. Siamo a The Fake, perché questa è Io odio il governo di Tony Tumili.
5: Io odio il governo, mi fanno vivere un inferno. Hanno

0: sono sicuramente pagati dal governo per fare gli haters, così come Madonghi è pagato per fare l'hater di Vasco Rossi.
1: Ragazzi, io dopo questa canzone
2: scrive addirittura: sono d'accordissimo Ettore, grazie, non l'avevo ancora letto. Dai, dicevi?
1: Io dopo questa canzone ho dovuto proteggermi dagli alieni. Però
2: ecco, ecco perché te lo sei messo in testa.
1: In assenza di carta stagnola.
2: Ti sei messo il divanetto del Napoli, come potete vedere sulla live di Twitch. Ricordatevi.
3: Accetta Twitch, mi raccomando, Poliradio Hit. Dai, su, su, ragazzi, almeno lo sapete.
1: Video, guardateci.
4: Non so se mi ha convinto questa canzone di Taylor Swift, ragazzi. Era un po'.
2: Ma questa è
4: un po' forte,
2: questa,
4: forse,
2: questa
4: no?
2: È una Taylor's version.
4: E infatti. Ma un po' aggressiva.
0: Questa
4: forse
0: è Taylor Swift se fosse brava nella musica.
1: Ma perché
2: sono
1: qui si
2: sono d'accordo pure io.
1: Si stava ribellando a tutti quelli che le dicono: ma il cambiamento climatico, ti prendi l'aereo per fare 2 minuti di tragitto.
2: Ah, sì.
1: Che merda. E quindi si stava ribellando un po' a tutti questi poteri forti.
2: Oh, però tienitelo bene perché ti sta cadendo qua. Ecco, basta, ormai sei preda dei
1: sono
2: poteri forti.
1: De
2: adesso.
1: De Napoleonizzato.
2: Oddio, difficile.
0: De partenopeizzato.
3: Bellissimo. Sì, sì,
2: sì. O de rioneizzato.
0: O de ausonicato, come direbbe Paolo Sizzi.
1: Ma questi terminoni.
2: Beh, rione è un termine molto semplice, devo dire. Aspetta, l'altro qual è che era? Ripetilo.
0: Ausonico.
2: Ausonico, veramente troppo difficile da ricordarselo. Vabbè, pazienza. Comunque, quindi, cosa non ti ha convinto di questa canzone?
4: Ma cioè, mi sono sentita un po' scossa comunque, un po' inquieta alla fine di questo ascolto.
0: Dice una serie di
4: poi vi ho
0: prese
4: visto
0: di posizione comunque importanti.
4: Esatto, poi vi ho visto comunque molto carichi e saltellavate ovunque, cioè mi sono comunque un po' spaventata. Cioè, è difficile che una canzone vi porti a scuotervi così tanto. Cioè, evidentemente eravate tipo posseduti da Tony Tumilli.
1: Ma le sue vibrazioni,
3: questa è di Taylor Swift.
1: Le sue vibrazioni vanno alla stessa frequenza del nostro cuore, capito?
2: Bello, Tumblr.
3: Molto carino, sì.
0: Dovremmo interrompere con un po' di coca rap. Ti piacerebbe?
1: Un po' di coca. No, adesso.
0: No, solo
1: mi sembra il caso. Cioè, siamo qua in studio al Poli.
3: Beh, la prossima in effetti è un po' coca rap, se ci pensate. Ma forse più lean rap, non lo so.
2: Sì, secondo me molto più lean rap, devo dire.
0: Ma di chi è questa, raga? Di chi è il guilty questo guilty pleasure che sta per venire?
3: Io non faccio nomi. Chi si faccia avanti, insomma.
2: Allora, questo guilty pleasure è mio, lo ammetto. E è un artista che schifavo al liceo e poi ho riscoperto in realtà durante il periodo dell'università. Quindi direi che possiamo già iniziare ad ascoltarcelo. Penso che l'abbiate già riconosciuto. Solo per voi, Scuola di Da Supreme.

0: mio guilty pleasure, però io lo ascoltavo al liceo in realtà, anche
1: quando dici ancora non era guilty.
0: Quando ancora non era guilty. Ma che fine ha fatto poi Da Sup, scusate?
2: È diventato cristiano.
3: Davvero?
2: Sì, ha fatto un album in cui era, cioè, praticamente tutto religioso.
3: Ah, bello quello, quello gospel.
2: Esatto,
3: bellissimo.
2: È molto bello.
3: Ma perché la sua famiglia, penso sua mamma sia una cantante gospel.
0: Ah,
2: sì, questo lo sapevo. Loro.
1: Perché volevo poi chiedere... ha seguito la direzione giusta, va.
3: Esatto, volevo chiedere... No, bellissimo questo.
1: Perché l'ha accolta? Perché l'ha accolta?
3: No, volevo chiedere il tuo take, Dino, visto che sei quello tra di noi che ascolta più rap. Che ne pensi di Da Sup?
1: Ma Da Sup spaga, Da Sup è fortissimo a livello di produzioni e poi col tempo anche nei testi, secondo me... porca miseria, stavo qua.
0: Che succede?
1: Vabbè, qua mi stavo un attimino spaparanzando e stavo per cadere allo sgabello. Vabbè, quindi no, lui è davvero molto molto forte. Poi è un peccato che non faccia live, perché lui, sapete, tutta la questione,
2: sì, la
1: non
2: maschera,
1: si vuole far vedere,
2: esatto,
1: la maschera. Però è davvero bravo. Immaginate tutte quelle cose in cui suona, produce in live. Potrebbero uscire grandi cose, però non lo sapremo mai, forse.
3: Ma è qui di nuovo con noi Momo. Hello Momo. And what's your opinion on this song we just listened to?
4: Well, I actually like it, but I didn't feel guilty listening to it, to be honest. Yeah, this is a concept of guilty music that I understand it today, but I actually enjoyed it without any guilt.
0: What's your take on Taylor Swift?
4: Ah, okay. I would say some of the songs I like, but personally I don't like the person.
0: Do you like come si chiama? Midnight?
4: Midnight.
2: The album.
0: The album.
4: The album.
1: Super famous album.
4: I don't know. Maybe I listen to it. I'm bad with the names actually, but probably. But usually I actually like the kind of music and kind of how do you say that? Things that she's doing.
3: Yeah, okay, the project.
4: Yeah.
3: Did you like Mina Celentano from Taylor Swift, the album?
4: I never listened to it, honestly.
1: Anche questo, it's very famous.
4: It's very famous.
1: Yeah.
4: What about you? You do not like her?
1: Yeah, personally, I love her, but...
4: Really?
1: Others think.
4: Yeah, Taylor Swift has always been on the discussion. I mean, some people love her, some people don't, but...
0: No, we adore her here in the studio.
4: Oh, really?
0: Yes. Yeah.
4: All the people here love her, huh?
2: Yes, so morally obliged to listen to her and appreciate her.
1: È il nuovo Marco Castello, lo possiamo dire.
0: Oh. Marco Castello, che cheat! Fino alla fine siamo arrivati senza mai menzionare Marco Castello.
2: Vabbè, a sto punto, Willy Peyote, Nellissima Serpe, ok, abbiamo fatti tutti, perfetto. E io direi che possiamo disingaggiare questo fantastico Domani a Luna.
0: È stato bello, ragazzi, grazie.
3: Noi vi salutiamo e vi lasciamo al palinsesto di Poliradio. Hull dalle 18 alle 19, Nerd dalle 19 alle 20 e Fritto Misto dalle 20 alle 21.
2: Grazie a tutti, ragazzi, grazie a voi che siete venuti in studio, stupendo, ragazzi.
4: Thank you so much.
2: Che gioia.
1: Ciao.
2: Alla prossima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ikemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton, la più bella musica live suonata per Poliradio, la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
10: The hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu. Me lo dicevi sempre, la vita è una catena

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in town.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Folly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Wait, wait, wait. 18.03, c'è Hull su Folly Radio. Ah, si comincia molto molto bene. Benvenuti su questa nuova ora di Hull col 1982. Ci avviciniamo sempre di più al 1980, all'inizio degli anni 80. È un viaggio che inizia

Piano piano siamo andati indietro e stiamo arrivando fino al 1980. Il 1982 ci propone come prima canzone questa dei Survivor, Eye of the Tiger, una mina assoluta per cominciare, devo dire, alla grandissima, come meglio non si potrebbe cominciare. Qua su Poliradio ce la godiamo in assoluto e poi ci raccontiamo un po' cosa è successo nel 1982 tra canzoni e musica.

0: alla grandissima. Abbiamo cominciato con questa Eye of the Tiger Survivor anche per ricordare che nel 1982 usciva il primo film della saga di Sylvester Stallone. Sto parlando proprio di Rambo, che però usò questa canzone nel suo terzo film, quindi nella terza, appunto, puntata, diciamo, di questa saga incredibile. Ma prima di tutto c'è la sigla del nostro programma amato, Hull.
1: Oh, ma che cos'è questa roba?
2: Quando vai in onda?
3: Ma è N80 tipo?
2: Tipo cosa?
4: Ma c'è anche musica italiana?
1: E musica vecchia?
2: Oh, ma è gratis!
5: Calma, calma, calma!
6: Ma lo sapevi che i migliori brani del passato,
7: del presente
8: e del futuro
6: sono solo su...
0: Ecco, parliamo un po' di Rambo, che appunto vide la luce proprio nel 1982 per la prima volta, poi ebbe un grandissimo successo, tanto da ottenere appunto la possibilità di uscire anche con La Vendetta, Rambo 2, Rambo 3 e John Rambo nel 2008, quindi questo film molto molto dopo il primo della saga. Tra l'altro non doveva essere subito Sylvester Stallone il protagonista di questa saga incredibile, si sondarono anche attori tra cui Clint Eastwood, Robert De Niro e Al Pacino, ma insomma alla fine Sylvester Stallone fu scelto per interpretare Rambo. Tra l'altro lui veniva anche da Rocky Balboa, quindi insomma più o meno il mood è stato quello. Poi insomma un volto iconico anche per, e soprattutto per interpretare questo tipo di attori e di personaggi soprattutto. Alla grande abbiamo cominciato con Eye of the Tiger Survivor e quindi con Rambo, che abbiamo appunto citato essere colonna sonora del terzo film della saga. Ma andiamo avanti, perché nel 1982 non solo grandi successi, no, dai, anche questo è un grande successo, devo dire la verità, si presentò al Sanremo del 1982 e fece una grandissima fortuna soprattutto negli anni a venire. Felicità, Albano e Romina Power. Felicità.

0: clamorosa, clamorosa felicità di Albano e Romina Power. Tra l'altro vedevo un video appunto per prepararmi a questa puntata che parlava del 1982, un programma che è andato in onda di recente, condotto da Carlo Conti sulla Rai. Parlando appunto del 1982, c'era Albano in studio che era sorpreso dal fatto che questo suo pezzo, oggettivamente iconico, almeno per la storia italiana, nel senso che lo ricordo anche solo in un film di Checco Zalone citato come italianità pura, insomma, non avesse raggiunto la top 10 di quell'anno, del 1982, che invece è stato riproposto qua, insomma. Quindi Albano, sii felice che sei entrato nella top del mio cuore, quantomeno hai raggiunto quel livello. Ma abbiamo con noi una super ospite che ci parla di felicità in qualche modo, no? Gaia, ciao Gaia.
1: Ciao.
0: Ormai
1: ciao.
0: Entri
1: a caso.
0: Entri nei programmi, programmi. Sei felice tu di essere qua?
1: Sono felice di essere qua perché oggi siamo con Gaia e con Ule Simone, volevo sottolineare. Quindi sono felice di essere prima me stessa. Mm-hmm. Poi dentro il programma,
0: poi con me,
1: poi con Ulle e poi con te.
0: Mi hai messo in fondo alla priorità,
1: esatto, in fondo
0: alla lista di priorità, sì. Con cui sei arrivata in questo programma,
1: esatto.
0: Questa è una frecciatina alla storia Instagram che è stata postata pochi minuti or sono. Ma Gaia,
1: dimmi.
0: Tu sei felice, va bene,
1: no,
0: questo
1: sì,
0: l'abbiamo
1: dai.
0: Capito. Però nel 1982 non solo felicità estrinseca di Albano e Romina Power, brano che conoscevi?
1: Conoscevo,
0: che
1: certo.
0: Conoscevi?
1: Ero piccolina.
0: Esatto.
1: Molto
0: esatto.
1: Piccolina.
0: Non eri piccolina, avevi meno,
1: esatto.
0: Avevi gli anni col meno davanti. Esatto. Cosa si usa per esprimere felicità anche nel nostro linguaggio ormai, diciamo, moderno, tra virgolette, secondo te? Cosa ti viene in mente?
1: Allora, io uso gli abbracci tantissimo quando sono felice. E poi cosa si usa, cioè, a livello di gesti? Perché di gesti, secondo me, l'abbraccio.
0: Ok.
1: È proprio tipo felicità
0: in assoluto.
1: Quando vedo qualcuno lo abbraccio perché sono felice di vederlo.
0: Ok, chiaro.
1: Se non ti abbraccio non mi interessa.
0: Mi piace come gesto, esatto. di felicità. Più che di amore, di felicità.
1: Di felicità,
0: proprio.
1: Sì, sì, okay. Sì, non okay, di amore, okay. Esatto. E poi cosa si usa?
0: Quindi non mi hai detto comunque la cosa un po' più basilare che insomma esprime in qualche modo anche
1: il sorriso, dici?
0: Il linguaggio, esattamente, il sorriso. Il sorriso è proprio l'espressione del volto che indica la felicità. Poi magari può anche essere un sorriso ironico, chi lo sa, insomma, no? Però tendenzialmente
1: non è vero, secondo me non è il sorriso, è la cosa dove vedi la felicità.
0: Ah. E che cos'è secondo te, quindi, oltre all'abbraccio?
1: Te lo devo dire.
0: Sì, dimmelo.
1: Secondo me la felicità si vede dagli occhi.
0: Eccoli, gli occhi
1: sì,
0: qua.
1: Sì, sì.
0: Gli occhi nel cielo.

0: Sì, a dire il vero, non era proprio una cosa che esprimeva felicità, questa di Eye in the Sky, di Alan Parsons Project.
1: No?
0: In realtà rappresentava questo occhio nel cielo che tutto guarda e tutto vede, un po' come il Grande Fratello, no?
1: Ah, ok. Infatti nella copertina del disco, ce l'ho qua davanti, mi è spuntata.
0: Mamma mia, ragazzi, cioè, ma che redazione c'ha questa ragazza? Io non me l'aspettavo, poi, non ho mai fatto un programma serio.
1: No.
0: Ogni volta andiamo a parlare di stronzate e quando siamo in onda insieme.
1: Arriva dopo invece. La sessuologia. Arriva,
0: No.
1: E nella copertina di Eye in the Sky c'è l'occhio, quello egiziano, non so se sei presente quello. Allora,
0: qual è l'occhio egiziano?
1: Geroglifici, no?
0: Okay.
1: Non hai mai visto
0: il triangolo?
1: No, proprio il disegno dell'occhio, che c'è la linea del sopracciglio,
0: sì,
1: e poi l'occhio fatto da due linee che si aprono e si richiudono, con in mezzo la pupilla e le due ciglia sotto, quindi nella palpebra inferiore.
0: Uh-huh.
1: E c'è proprio l'immagine dell'occhio che a me ricorda l'occhio, cioè egiziano, non so se li hai mai visti quelli tipo sui sarcofaghi.
0: Sì, ho capito,
1: dipinti.
0: Adesso sono andato a cercarmela anche io la copertina, effettivamente c'hai ragione, ed è proprio l'occhio che per insomma The Alan Parsons Project, questo gruppo che ha ottenuto oggettivamente il maggiore successo con questo brano, volevano rappresentare, insomma, con questo occhio. Non è quindi un esempio di felicità di cui parlavamo prima, no? In relazione a felicità di Albano e Romina Power. Notavo però un dettaglio, che abbiamo aperto questa puntata con Eye of the Tiger dei Survivor, quindi un altro occhio, siamo ancora con un altro occhio. Quindi è una puntata a tema occhio. Di occhi, di facce, volevo parlarti perché nel 1982 viene introdotto l'uso dell'emoticon. La sapevi questa?
1: Ma dai, no? Così
0: no?
1: Presto?
0: Esatto.
1: Ma quelle, attenzione. Mm-hmm. Quelle tipo il minore e il 3 che formano il cuore.
0: Esattamente.
1: Ah,
0: sì, okay, sì. Si è cominciato con quell'emoticon lì. Tra l'altro, avevo letto un poco tempo fa che emoticon è proprio quella, cioè quella formata dai segni tipo due punti, trattino,
1: sì, certo,
0: parentesi, mentre l'emoji è un termine che deriva dal giapponese, se non erro, ed è proprio la faccina vera e propria, che ormai è in uso.
1: Certo.
0: Quindi questa invenzione ha un po' innovato in qualche modo anche il modo di parlare, no? tramite messaggi in qualche modo, ed è stata proprio del 1982 un'invenzione particolare.
1: È un'espressione di felicità, è un'espressione di felicità anche l'emoji, per chi le usa. Perché tu non le usi tanto.
0: No, io non le uso tanto.
1: Io le uso un pochino.
0: Non sono avvezzo all'uso delle emoji. Ce ne sono talmente tante ormai che se ne potrebbe usare veramente qualsiasi.
1: Io ne uso in particolare una, anzi due.
0: Esatto, tu vari.
1: Due, e sono proprio belle, però ve le dico dopo, va.

0: Lo dicono giusto un paio di volte. I love rock and roll. Qua su Poliradio, John Jett and Black Hearts. Che bellezza, che bellezza. Poi quando mi parte questo inglesismo è una roba.
1: Soprattutto sugli ingressi. Soprattutto atomica. Sugli ingressi. Ma stavamo parlando di emoji prima. E ti ho promesso,
0: okay,
1: ti ho promesso.
0: Mi tagli così.
1: Sì,
0: mi tagli così.
1: Ti taglio perché ti ho promesso di raccontarti le mie emoji preferite.
0: Ok.
1: E quindi te le racconto. Che in realtà ne possiamo dire solo due. Poi voglio sentire quelli degli altri. Quindi mi raccomando, messaggini dove possono scriverci. Tu lo sai.
0: Ah, beh, certo, è vero. Io ormai sono avvezzo al non uso, esatto.
1: Ok, no. WhatsApp 320-320-5652. Telefono, perché ci potete chiamare, lo 0223-9924-7576. Oppure su Telegram al Poliradio Bot, su Twitch a twitch.tv/poliradioit per le vostre emoticons preferite. Quindi,
0: prima di farti dire le tue emoticon preferite, intanto appunto salta per l'ennesima volta il monitor qua di fronte a me, che perfetto. Mi raccontava un po' la okay. storia dell'emoticon. Volevo raccontarti appunto quello che è stata l'origine proprio delle emoticon. Cioè okay. all'inizio, la primissima, sono stati proprio i due puntini, il trattino e la parentesi. Quella proprio la felicità pura.
1: Io le uso ancora adesso.
0: Usi ancora qui? Ma allora, conoscendoti, devo dirti la verità, secondo me quelle le usi quando
1: sei incazzata. Hai ragione, è vero.
0: Tra l'altro senza il trattino del naso, quindi è diventata proprio due punti faccina.
1: Quando sono tipo quella felicità tipo uso quella lì. Cioè, tipo,
0: ma no, non è felicità, sono incazzata
1: tipo,
0: con te, non
1: ciao,
0: te lo voglio
1: dire.
0: Ma vieni
1: dopo, quindi faccina quella lì, capito?
0: Ok, quindi dai, tipo, sto dicendo passare. Vieni dopo, punto, e invece...
1: Sì, qua in redazione ci chiedono se possono rubarci le patatine. Tu cosa rispondi? Perché le hai pagate tu. Quindi...
0: Stai divagando, Gaia. Raccontami delle tue faccine preferite.
1: No, faccine preferite sono le faccine che uso di più, che sono principalmente
0: due.
1: Comunque
0: no, se le patatine sono mie, in teoria volevo mangiarle io, ma vabbè, non so se mi stanno ascoltando.
1: Mi sa che non ti stanno sentendo.
0: Vabbè.
1: Allora, l'aereo, che vuol dire volo. Cioè, quando c'è qualcosa che mi fa volare, tipo Dio che ridere, volo.
0: Bella, ci piace.
1: E poi il teschio per dire morta. Morta, che è abbinato a morta H, quindi morta, okay. teschio. Cioè, quella è tipo come volo, cioè come per dire... Wow.
0: Ok, chiaro.
1: Quindi sono quelle due lì che uso, che hanno un significato in realtà che non è il significato vero dell'emoji, che è il viaggio,
0: certo,
1: quindi aereo
0: o la morte.
1: O la morte. E le uso in modo intelligente, capito? Che anche questa è un'abilità comunque.
0: Vabbè, ma credo che tu non sia l'unica che usa in questo modo,
1: no,
0: queste
1: però,
0: due faccine.
1: Però
0: posso dire,
1: sono carine. Cioè,
0: sì, sono molto,
1: il cuoricino,
0: molto carine.
1: Cioè, uso il
0: vabbè,
1: l'aereo.
0: Ma il cuoricino in questo caso non avrebbe senso. No,
1: no?
0: Cioè,
1: no,
0: se vuoi dire sto volando, che mi puoi mettere il cuoricino.
1: Però è una bella reazione, cioè tu dici una cosa divertente, ti arriva un aereo gigante, che poi adesso le
0: esatto,
1: emoji singole appaiono grosse,
0: sì,
1: no?
0: Sì, questo è il vero bello del nuovo modo di comunicare.
1: E anche animate.
0: Queste emoji animate, come dici tu, effettivamente. Pensa che salto si è fatto in avanti rispetto al 1982, no? Sono passati 44 anni. 44 anni precisi e nel frattempo siamo arrivati a comunicare con le emoji.
1: E chissà dopo come comunicheremo.
0: Che poi voglio dire, cioè non è un'invenzione così clamorosa, alla fine se ci pensi le pitture rupestri sulle pietre,
1: certo,
0: degli antenati nostri erano quelle robe lì, cioè
1: come i geroglifici di prima dell'occhio.
0: Esatto.
1: Uguale,
0: esatto.
1: Cioè tu adesso l'occhio non fai il geroglifico, mandi l'occhietto.
0: Esatto, è un ritorno, è un eterno ritorno dell'uguale. Ti lascio così, guarda.
1: Bello.
0: Madonna, che filosofo.

0: di Superbia.
1: Vabbè, ho visto che non andavi, ho detto vabbè, vado io. Niente, cazzo,
0: avevo aperto da 2 secondi e sei entrata. Vabbè, niente. Erroraccio. Allora, io volevo fare 2 cose, scusami, se vuoi parla pure.
1: Era un'uscita, ormai è uscita, quindi niente.
0: Vabbè, ok, niente allora. Niente. Questa era Do You Really Want to Hurt Me, The Culture Club. Io volevo fare 2 cose. Una, salutare mia madre che ci sta ascoltando. Ciao mamma. È un piacere sempre averti all'orecchio, come si dice in gergo. No, non è
1: averti
0: vero, non
1: all'orecchio,
0: si dice,
1: però... averti all'ascolto.
0: All'ascolto è più bello. È vero, si usa tra l'altro. Volevo anche salutare invece Radio Italia. Voglio fare questa roba qua, anche se siamo su un'altra radio, salutare un'altra radio molto leggermente più famosa di noi, che probabilmente magari poteva anche passare brani come quelli che abbiamo passato in precedenza, soprattutto italiani, evidentemente, come Felicità di Albano e Romina Power, che abbiamo sentito in apertura. Radio Italia, che il 26 febbraio del 1982 nasceva, quindi ha 44 anni proprio quest'anno, insomma, quindi è un anno di nascita di una delle nostre competitor,
1: sorelle, compagne e cugine.
0: Sì, assolutamente. Fondatore che, tra l'altro, se non erro, è ancora presidente di Radio Italia, Mario Volanti, fondata appunto dal DJ Mario Volanti. Radio Italia iniziò le trasmissioni nel 1982 con un disco di Pino Daniele e poi, insomma, il successo di Radio Italia che ancora oggi va avanti. Tu sei stata, se non sbaglio, al concerto, no? Quello che ogni anno
1: non
0: fanno in Duomo. No, non sei stata alla fine.
1: No, c'era il diluvio universale, però...
0: Però, per esempio, insomma, è una di quelle radio che continua nel tempo ad avere uno status anche sociale, no? Ad un certo punto, se passi da Radio Italia, un po' sei arrivato.
1: Vabbè, anche se passi da Poliradio, l'ha detto Alvise Salerno, quindi
0: siamo contenti così.
1: Ma a proposito di primo disco che ha messo una radio, io non me lo ricordo, però ti faccio una domanda difficilissima o una domanda più facile, ovvero qual è la prima canzone che hai passato che non ti ricordi? Quindi qual è la canzone che hai passato che ti ricordi bene?
0: C'è una canzone, che ho passato che mi ricordo
1: bene. Che dici, questa l'ho passata proprio volentieri.
0: Allora, devo dire che è una
1: bella domanda.
0: È una bella domanda innanzitutto, ed è un tema ricorrente. Ogni volta che metto una canzone di un certo tipo che mi gasa, scopro quanto mi piace fare questo lavoro, no?
1: Ehi, l'ha detta la parolina.
0: No, è proprio vero, cioè tutto sta dentro la musica e quanto riesce a farti gasare in qualche modo, farti andare sul flow, riesce a parlarci sopra. E una di queste canzoni, forse perché ha combaciato con un periodo particolare in cui, insomma, questo mondo della radio ha abbracciato la mia vita, è Oceanica di Giovanotti. L'anno scorso è uscita, nell'estate l'anno scorso è stata particolarmente tracciata da questo amore per la radio, e il Giova con Merck & Cremont, mi ricordo, era una delle canzoni che passavo più volentieri.
1: Bello.
0: Però non è l'unica, ce ne sono tante, soprattutto qua su Hull ne riscopro tante su cui mi piace anche parlare, perché è proprio bello, diventa un po' quasi un rap, no? Una roba del genere. E una di queste canzoni sicuramente è Africa dei Toto, una delle mie canzoni assolutamente preferite.

0: questa su Radio Italia non passava. Africa Toto su Poliradio, che bella, che bella, che bella. Tra l'altro i saluti di prima si uniscono perché dice mia madre, che appunto ci sta ascoltando, che Radio Italia era una delle sue preferite del periodo e ricorda con piacere uno degli speaker, Augusto mi pare, sì, di aver letto, che appunto l'accompagnava mentre era incinta di mio fratello e di me. Quindi,
1: insieme, cioè di te e tuo fratello insieme. No.
0: Due periodi differenti, però era ascoltava sempre Radio periodo. Italia. Tra l'altro mi viene anche questa curiosità, visto che io sono sempre cresciuto con RDS, proprio perché appunto facevamo viaggi insieme, no? In macchina e in camper, quando è che c'è stato questo switch? Cioè è stato casuale oppure c'è stato un motivo? Scrivimelo che poi lo riportiamo.
1: Praticamente questa puntata sta diventando,
0: esatto, sta diventando la
1: una conversazione con tua madre, che credo, esatto, sia l'unico, esatto, modo per lei di parlarci, esatto, cioè, quindi poverina.
0: Può essere, cioè, può essere
1: che, qua perché che, dice...
0: che gli manco e quindi mi ascolta
1: le
0: qua.
1: Le manco.
0: Va bene. Nel 1982 mia madre, non diciamo quanti anni aveva, però se la ricordava bene questo evento, che appunto successe nel 1982. Stiamo parlando di un evento che c'è anche quest'anno. Di cosa sto parlando, Gaia?
1: Dei mondiali
0: vedi di calcio. Vedi che sei sul pezzo. Brava. Nel 1982 mondiali in Spagna, quindi appunto in Spagna, vinti dalla nostra nazionale, che insomma ricordiamo, lo sappiamo tutti, ricordiamo, non possiamo ricordarlo, mia madre forse se lo ricorda, vinti contro la Germania Ovest, eliminando una serie di formazioni anche molto quotate, anche se c'è da dire che quell'Italia lì era una delle più forti probabilmente della storia. Successe l'11 di luglio, la finale insomma che tutti ricordiamo, data che è stata poi associata anche all'11 luglio del 2021, giorno in cui invece abbiamo vinto gli europei del 2021, appunto,
1: contro l'Inghilterra.
0: Mamma mia. Vedi che su questo,
1: vedi che su questo ci sono. Brava, c'ero, ero nata, ero cosciente.
0: Eri cosciente. Avevi più o meno l'età di mia madre. Sì. Tu avevi l'età di mia madre quando l'Italia ha vinto gli europei e quando lei invece ha vinto, ha visto vincere l'Italia del 1982. Pensa a te, più o meno, siamo lì.
1: Ma in quegli anni lì, non so quanti anni avevi esattamente, ma c'era una personcina che girava in Italia e che in realtà dominava. Dai, che cazzo, non mi prendi in giro.
0: Di intro è questo.
1: Non è un intro, era un intro, è per dire.
0: C'era una personcina che girava per l'Italia.
1: Personcina era un richiamo che non hai colto.
0: Ok, ad
1: un evento dunque. Che ci sarà a Milano ad ottobre di un nuovo TED, però fa niente, era un richiamo che non mi ascoltava.
0: Non era un grande richiamo. Vai avanti.
1: No, non te lo dico più. Ma c'era Raffaella Carrà.
0: Ci sarà Raffaella Carrà al TEDx Navigli.
1: Ci saranno tante bellissime personcine. Però non diciamo ancora niente. C'era Raffaella Carrà, che nel 1982 era fortissima. Per quello dicevo, tua mamma sicuramente l'ascoltava.
0: Beh, è probabile. E probabilmente anche su Radio Italia. A questo punto mi viene da dire.
1: E quindi c'era lei che faceva tantissime canzoni, tra cui questa. Che hai scelto tu?
0: Manza, che intro incredibile, Gaia.
1: Vabbè.
0: Una merda così.

0: Che cosa c'è? C'è Ballo Ballo su Poliradio di Raffaella Carrà, la personcina che ha citato la buonissima Gaia, che sa fare radio in una maniera decisamente alta.
1: Sicuramente, ma sì, questa Raffaella, questa personcina, no? In realtà non si chiamava Raffaella Carrà, lo sai?
0: Sai che questa mi è nuova?
1: No, Raffaella Maria Roberta Pelloni.
0: Vabbè, Raffaella ce l'aveva.
1: Insomma, Raffaella ce l'aveva, ma Carrà fu suggerito. Suggerito da un regista che appunto la conosceva, ispirandosi al pittore Carlo Carrà. Quindi in realtà non era il suo cognome, cioè era un cognome artistico, come oggi si fa col nome.
0: Devo dire che ha fatto una gran bella giocata di marketing, perché Carrà suona molto bene.
1: Devo dire
0: soprattutto
1: di sì.
0: Con Raffaella ci sta da Dio. Forse perché è diventata
1: lei. A proposito di Ballo Ballo, uno dei più famosi balli di Raffaella Carrà, che tu lo sai per forza. Siamo nel 1971, quindi prima del 1982, ovviamente.
0: Ah, wow, grande, sa fare anche i conti.
1: Vero.
0: Questa ragazza è una roba
1: sì, è emozionante. Ed era il Tuca Tuca, che certo. Tutti noi sappiamo e che anche tu sai.
0: Tuca Tuca, Tuca.
1: Bravo. Proprio quello,
0: lo so fare. Io era quella roba lì?
1: Quello lì, sì.
0: Non mi ricordo.
1: Vabbè. Va bene. E volevo sapere se sapessi fare il tuca tuca.
0: No, non lo so fare. Com'è che si fa?
1: È quello dove tocchi le parti del corpo dell'altra persona.
0: Ah, dell'altra persona, non di se stessi?
1: No, dell'altra persona.
0: Che bellezza.
1: Eccola.
0: È uno dei miei balli preferiti.

0: 1982 è anche l'anno dei CD, dei compact disc, l'anno in cui appunto nascono per la prima volta questi oggettini strani, un po' non identificati.
1: Un po' come le personcine.
0: Esatto, esatto, esatto, che però raccoglievano una marea di contenuto molto utili per la discografia, ovviamente anche dal nome stesso. Adesso si sono un po' persi oggettivamente, però insomma sono sempre sul mercato ancora, soprattutto per chi è un grande fan del disco fisico, no? In qualche modo c'era il 33 giri, adesso c'è ancora un po' il CD è diventato il nuovo vinile in qualche modo, in qualche senso. La paternità dell'invenzione è attribuita a Norio Oga, che probabilmente si è fatto mega soldi grazie a questa invenzione. Adesso li starà perdendo tutti, visto che ci sono solo MP3, Spotify, chi più ne ha più ne mette.

0: Giunti alla conclusione di questa puntatona di Hull 1982, abbiamo ricordato tante bellissime cose che sono successe nel 1982, quindi è stato un vero piacere fare questo salto indietro nel tempo, un po' come succede spesso effettivamente, ma è stato un grandissimo piacere soprattutto farlo con te, Gaia, ciao.
1: Che carino, grazie, ciao, vado.
0: Come
1: ciao.
0: Come se fossi appena arrivata, bellissimo.
1: No, vabbè,
0: mi hai fatto male. No, dai, è stato bello. Dai. Cosa mi volevi raccontare ancora un po' in chiusura dell'82?
1: Io nulla, in realtà. Ti stavo dicendo.
0: Ah, ma
1: film.
0: C'avevi già le robe pronte,
1: no,
0: ad andare
1: via. Non c'avevo nessuna roba. Ti volevo solo dire che erano gli ultimi anni degli analogici. E io penso.
0: Analogici cosa sono?
1: Degli analogici. Prima della diffusione di computer, di internet.
0: Ah, ok, in generale.
1: L'analogico, sì, l'analogico in generale. Okay. E io vorrei aver vissuto nel 1982. Secondo me è uno di quegli anni. È il boom economico.
0: Adesso faccio una figuraccia. Sì, il periodo comunque.
1: Beh,
0: di
1: periodo,
0: boom.
1: Il periodo dei nostri genitori, che dico sempre che hanno vissuto benissimo.
0: Eh sì, effettivamente,
1: dire,
0: probabilmente. Cioè. Non se ne rendevano conto neanche loro. Ma hanno vissuto bene. Hanno vissuto bene i ragazzuoli rispetto a noi. Insomma, no, non è vero. Dai, stiamo vivendo bene anche noi.
1: È stata comunque una pandemia, da noi.
0: Che comunque non la butterei via. Cioè, insomma.
1: Poi tu nel 1982 giravi con la tua Fiat Panda.
0: Assolutamente,
1: così.
0: Assolutamente. Siamo qua a divertirci. Abbiamo passato una bellissima ora insieme. Grazie a tutti per essere stati qui con noi ad ascoltarci, a me e a Gaia. Abbiamo appunto ricordato bellissime cose che sono successe nell'82, ma siamo pronti a raccontarvi anche quello che succederà ed è successo soprattutto nel 1981. Questo e molto altro venerdì prossimo. Prima passiamo la parola e arriveranno anche dopo i nostri colleghi di Fritto Mist. È stato un grandissimo piacere. Parte una canzone non troppo felice, Mia Martini, Non finisce mica il cielo, su Poliradio.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: E anche a Poly Radio sono le 7:02. Buonasera amici radioascoltatori e in particolar modo buonasera ai miei due, no, in metà l'ospite e il mio fedele compagno.
2: Sei partito proprio benissimo, già hai spoilerato l'ospite Enrico, niente.
3: Vabbè, c'è l'ospite, non dire, cioè.
1: No, spoilerare. Non è spoilerare questo qua, no, è dire quello che sta succedendo in questo studio di Poliradio in via Celoria 7. Quindi buonasera Gabriele e buonasera al nostro ospite, come ho detto prima, Ettore.
3: Ciao ciao, buonasera a tutti.
1: Buonasera amici, buonasera.
3: Anzi, grazie per avermi accolto in questa mia prima puntata di Nerd. È veramente puntata, secondo me, speciale, possiamo dirlo.
1: È una puntata speciale, non è quello che facciamo di solito, però è una puntata speciale che ci portiamo avanti da circa un mese.
2: Questo è un altro discorso che lasceremo. Chissà sa quello che è successo nei mesi passati, cioè nelle settimane passate, per cui questa puntata è stata rinviata innumerevoli volte. Però, amici, io ci tenevo tantissimo perché oggi andremo a parlare di quello che è probabilmente il tema di cui forse avrò più cuore all'interno di questo programma, perché è un mondo, diciamo, che ho seguito da tantissimo tempo e che mi ha scaldato il cuoricino più volte. Oggi si parla della monografia e in generale della storia dello studio Ghibli e in particolar modo di il buon Hayao Miyazaki e quello che ha fatto e
1: Elden Ring.
2: No, non
3: sempre
2: quel
3: siano
2: Miyazaki.
3: Dato,
1: non è quel Miyazaki.
2: Non è quel Miyazaki di From Software.
3: Vabbè, sempre siano lodati entrambi.
2: Siano lodati entrambi, quello sono d'accordo. Però
1: andiamo a parlare dell'altro. Il signor Miyazaki, che ha fondato lo studio Ghibli dopo aver fatto un cartone che poi andremo a parlare sempre.
2: Sì, sì. Diciamo che la storia dello studio Ghibli è particolarmente strana e travagliata, potremmo dire.
1: Posso dire capitalista quella storia dello studio Ghibli.
2: Abbastanza. Però avremo anche una sorpresa, perché non so se lo sapete, dallo studio Ghibli poi è uscito fuori un regista che è diventato poi famoso perché ha sconvolto il mercato degli anime anche dopo Miyazaki. Quindi Miyazaki è riuscito a creare non so quanti terremoti all'interno del mondo di anime e manga.
3: E quell'uomo era Christian De Sica.
2: Esattamente.
1: Era proprio lui.
2: Proprio lui.
1: No, no, giustissimo.
2: Ma se noi vogliamo fare un attimo un throwback, e innanzitutto prima vorrei dire ai nostri cari ascoltatori di farci sapere qual è il proprio film sullo studio Ghibli o qual è il proprio rapporto con lo studio Ghibli,

0: Ti fermerò perché si vede che tu non ascolti Nerd, perché noi abbiamo una classica frase per il nostro caro sito Viola, che sarebbe: con Amazon Prime la sub è gratis.
1: Eh beh, un minimo dobbiamo portare il denaro, eh?
2: No, assolutamente.
1: Quindi,
2: sì,
1: con Amazon Prime la sub è gratuita e poi potete vederci senza streaming pubblicità, poter sentire le nostre parole, mentre noi partiamo con gli albori dello Studio Ghibli e con Heidi!

0: così.
1: Mamma mia, questo proprio mi canta l'infanzia, questa canzone.
2: Ma Enrico, perché abbiamo messo Heidi? Però spieghiamolo, perché giustamente gli esperti hanno: ma che cazzo c'è tra Heidi con lo studio Ghibli?
1: Allora, perché la storia dello studio Ghibli in verità non nasce con lo studio Ghibli, ma nasce con il famosissimo studio di animazione giapponese Toei Animation. Toei, per farvi capire, è praticamente una delle case di animazione, adesso al pari di Mappa, perché Mappa è diventata abbastanza famosa ultimamente.
2: Beh, direi che la Mappa che è al pari
1: di Toei, esatto, perché Toei Animation è la casa produttrice di diversi manga, cioè diversi anime, come per esempio Dragon Ball oppure One Piece. Quindi diciamo non proprio gli ultimi arrivati nel settore,
0: diciamo non i pischelletti,
1: esatto. Quindi quando nel lontano 1970 circa la Toei affida a due giovanissimi, Hayao Miyazaki e Isao Takahata, la realizzazione di un anime, in quel caso si tratta appunto di Heidi, la bambina che si trova nelle Alpi svizzere più famosa del Giappone probabilmente.
0: Sì, sono abbastanza Alpi svizzere del Giappone.
1: Sì, ricordiamolo. Ricordiamolo.
2: Mito sia l'unica, però di conseguenza la più famosa.
1: E diciamo è il primo manga, è il primo anime d'esordio dello studio Ghibli. Poi successivamente Miyazaki e Isao Takahata diventano particolarmente legati l'uno all'altro e cominciano a lavorare da soli a un altro lavoro, ovvero Lupin III. Prendono l'opera di Monkey Punch e la trasformano dal ladro gentiluomo a una persona che è un pochino più fragile, diciamo, un po' più umana, ecco, e da quel momento in poi gli affidano la creazione del film che diventerà Lupin III e il Castello di Cagliostro.
2: Ma quanto sei esperto, Enrico?
1: Abbastanza, diciamo che ne so un po'. Successivamente cosa succede? Vogliono creare un film che sia autoprodotto, quindi non ereditando un'opera da qualcun altro, e che cosa fanno? Mi ha

0: Sasaki parla, innanzitutto vengono scovati da il buon Toshio Suzuki che gli rompe talmente tanto le scatole nel fare una conversazione e fargli aprire uno studio, e fonderanno quello che è lo studio Ghibli o studio Ghibli o studio Ghibli. Dipende, perché le tre pronunce sono Ghibli alla giapponese, Ghibli all'italiano, nel momento in cui lo studio prende il nome da un famoso aeroplano, perché...
1: Allora,
2: piano, non aprire parentesi.
1: Io ho capito dove vuoi arrivare, però con calma.
0: Apriamo la parentesi che poi riprenderemo.
2: Va bene.
0: E i genitori di Miyazaki avevano un hangar di aeroplani.
1: Che figata.
0: E tra i vari l'hangar si chiamava Hangar Miyazaki, se non sbaglio. E tra i vari... aeroplani che avevano gli aeroplani Zero e gli aeroplani Ghibli. Gli aeroplani Zero teneteli a mente, perché ci torneranno poi verso la fine della puntata, quando parleremo di un determinato film.
2: Madonna, cioè io adesso sono venuto qua per parlare, non parlo niente, questo è troppo forte, io queste cose non le so, lo dico subito.
0: E quindi tra l'altro il disegnatore degli Zero è un certo Caproni, anche lui nome da tenere a mente, che ci tornerà utile nella seconda parte della puntata. E da questo momento in poi, quindi, facendo avendo in mente il nome del Ghibli, prenderanno spunto per lo studio Ghibli, lo studio di animazione considerato il Walt Disney giapponese. Poi,
2: e siamo arrivati all'anno zero dello studio.
0: Siamo arrivati all'anno zero dello studio.
1: Per cui rimanete con noi, per favore.
0: Sì, ma abbiamo qualcos'altro li dovremmo dire ancora.
1: Sì, sì,
0: no?
1: certo.
2: Cioè, abbiamo tutto qua.
1: Perché magari stavano scappando nel mentre i nostri ascoltatori.
0: No, vi prego, rimanete, fatemi sfogare, è l'unica cosa che so della mia vita.
1: Eccoci qua, va.
0: Arriviamo a quello che diventa il primo effettivo film dello studio Ghibli, ovvero Nausicaa della Valle del Vento, che però nasce come manga. Perché? Perché siamo nel Giappone degli anni 70 e la gente aveva paura che i film potessero essere dei flop. Che cosa succede? Che quindi obbligano Miyazaki a creare prima un manga di Nausicaa della Valle del Vento, e poi successivamente, dopo che ha venduto un determinato numero di copie, gli fanno fare il film di animazione.
2: Che c'è anche da dire che effettivamente quella paura non era fondata, in quanto i primi film sono stati un po' un fallimento.
0: Sì, sì. Tolto Lupin III, il Castello di Cagliostro, che
2: sì,
0: comunque,
2: ma non erano Ghibli quelli.
0: Che non erano Ghibli, esatto. I primi film dello studio Ghibli non sono stati in verità molto apprezzati. C'è un primo film di cui adesso devo ammettere la mignoranza, non ricordo il nome.
2: Kiki?
0: No, un altro.
1: No,
0: Kiki
1: no,
0: è infatti, successivo.
2: Sì. Ah no, dici il Castello nel Cielo, quello...
1: No.
0: Anche quello è successivo.
1: Sì,
2: il primo... Castello nel Cielo è il primo che...
1: Sì,
0: ce n'è un altro ancora che si mette prima del Castello nel Cielo.
2: Madonna, troppo chiedete, ragazzi.
0: Vabbè, comunque... tra l'altro, volevo parlare... Cosa volevo dire? Stavo per dire una cosa. Mi hai fatto perdere il filo. Aiuto.
2: Scusami, Enrico. Stavo parlando del fatto che i primi film non sono stati un successo economico, però comunque l'hanno continuato fino ad arrivare appunto a Kiki, che è stato una bella ripresa.
0: C'è stata una bella ripresa, ma io volevo parlare un attimo di Nausicaa della Valle del Vento, perché quel film ha una cosa, ha una trama particolare. Poi ne parleremo dopo meglio, quando andremo a parlare nel dettaglio della vita del signor Miyazaki. Il film di Nausicaa della Valle del Vento è uno dei primi film che negli anni 70 tira fuori la tematica ambientale. Miyazaki già negli anni 70 capisce che il mondo sta andando in rovina, e soprattutto che l'uomo sta inquinando il pianeta, e quindi cerca di trasporre in quest'opera quello che sta succedendo nel mondo. Abbiamo parlato di Miyazaki, okay. Ma le figure importanti dello studio Ghibli sono almeno altre tre. Mi verrebbe da dire, okay. Ovvero
2: il suo figlioletto, partiamo dall'ultima
0: figlioletto.
2: Forse che si
0: io non incominciavo come importante.
2: Io inizio dall'ultima che si è unita.
1: Fai iniziare, dai.
2: Allora, parliamo del figlio di Miyazaki, che anche lui intanto è stato appunto l'ultima di queste figure importanti ad essersi unita, diciamo così. Anche lui ha fatto della roba un pochettino più...
0: Aspetta, mid. Ragazzi.
2: Sì, diciamo di sì.
0: Sì?
1: Va bene, ok, vabbè. Abbiamo capito.
2: Però vabbè, ha fatto Ponyo intanto, quindi non...
0: No, Ponyo non è suo.
2: Ponyo è suo, sì.
0: No. Ponyo è di Miyazaki, Hayao.
1: Miyazaki, sì.
2: Ho sbagliato, ma no, allora no,
0: Gorō Miyazaki ha fatto i racconti di Terra Mare e Erwin la strega.
2: Sei sicuro di questa cosa?
0: Sì.
2: Allora niente, ho sbagliato, niente, ragazzi. No, allora,
1: vabbè,
2: sì,
1: comunque.
2: Soltanto
0: false informazioni, a nerd.
2: Può capitare di sbagliare.
1: Solo a nerd.
2: Allora io mi tiro subito indietro, perché il mio discorso che volevo fare è finito.
0: No, vabbè, dai.
2: Vai, Enrico, tiro tu, scusami.
0: Abbiamo, no, gli altri personaggi importanti dello studio Ghibli sono, come abbiamo detto, Isao Takanaka, che ha creato tantissimi film bellissimi e soprattutto nel finale della sua vita, perché ahimè è morto il signor Takanaka nel 2013, se sì, non vado errando.
1: Sì, sì, sì.
0: Praticamente il signor Takanaka quindi ha creato altri film, è stato collaboratore di Miyazaki all'inizio. Suzuki, come abbiamo detto, è quello che è stato lungimirante e ha visto il talento in questi due ragazzi. E poi non possiamo non parlare di Joe Saishi, che accompagnerà praticamente tutte le basi dei nostri talk con la sua musica sensazionale, perché Studio Ghibli è anche Joe Saishi. È impossibile,
1: sì,
0: slegare i due mondi, perché vivranno per sempre in maniera combinata, potremmo dire.
1: Esatto, esatto, assolutamente. E noi adesso?
0: Prendiamo fiato, direi, sì, che sì, bisogna prendere fiato.
1: Tu soprattutto.
0: Io soprattutto.
2: Sta un sacco.
0: Mamma mia.
2: Bravo,
1: prendiamo fiato e direi che oggi abbiamo deciso di accompagnarvi con un po' di pop giapponese e come prima canzone ci ascoltiamo Goodbye Boogie Dance di Anri.

0: Posso dire di non essere pazzo. Non sono pazzo al 100%.
1: Abbiamo controllato.
0: Però al 90% sì. Al 90% il figlio di Miyazaki non era il direttore artistico di Ponyo, ma era uno degli animatori, quindi non ricordavo al 100% male. Ha partecipato al progetto, purtroppo effettivamente, come ha detto Rico, i progetti che ha diretto lui sono abbastanza mid.
1: Sì. Erwin
2: la strega. Erwin la strega è stato criticato ampiamente perché è in CGI completamente e fa perdere quello che è il gusto dello studio Ghibli, che è sempre stato molto dedito all'animazione su carta.
1: Ma cosa lo avrà portato a prendere questa decisione?
2: Non, cioè, i soldi.
0: Beh sì.
1: Vabbè, allora posso capirlo.
0: Beh sì, però dai, cazzo, lo studio Ghibli è lo stile d'animazione, cioè,
2: È quello. Infatti non è mai uscito al cinema Erwin la strega, è stato prodotto soltanto per home video.
0: Terribile, non la sapevo sta roba.
2: Sì.
0: A parte che non l'ho visto, quindi
2: vabbè, neppure io mi sono rifiutato di vederlo e non lo vedrò, penso.
0: Ok, beh, però almeno sappiamo quello che è successo. Però invece parliamo di una persona che magari adesso ha fatto cose un pochettino più carine del figlio di
1: un pochettino,
2: assolutamente sì,
1: tanto più carine.
0: Partiamo
1: forse
0: con il signor Takahata.
2: Allora, il signor Takahata, innanzitutto dobbiamo parlare di una cosa. Quando parliamo di Miyazaki e Takahata, Miyazaki ha sempre avuto una grandissima venerazione per Takahata. Si è sempre considerato il secondo dello studio Ghibli, perché secondo la visione di Miyazaki, Takahata era riuscito in maniera più era riuscito meglio a soffiare la vita nelle sue opere. Utilizziamo questo gergo poetico.
1: Soffiare la vita nelle sue.
0: Posso usare invece un termine più volgare di questo. Vai. Termine poetico. Takahata è stato quello che ha sbattuto le palle sul tavolo con La tomba delle lucciole, perché
1: bello,
0: è un
1: bello.
0: Film pesantissimo per i tempi in cui è uscito, e ha detto: io voglio parlare di morte e di guerra in un film d'animazione. E non era una scelta facile, non era una scelta
2: allora
0: che potevano fare tutti, secondo me. Per questo io dico che ha preso le palle e le ha sbattute sul tavolo in modo molto volgare. Però il signor Takahata è un artista.
2: Signori, La tomba delle lucciole io penso che sia un film che deve essere visto almeno una volta nella vita. È
1: assolutamente sì.
2: È un film che ha una sensibilità unica, dove soprattutto il rapporto che si va a instaurare tra i due fratelli è molto molto pesante. Cioè pesante nel senso di
0: No, è proprio pesante. È pesante nel senso che ti mette un peso.
2: Ti mette angoscia, esatto. Cioè, no, più che angoscia, ti mette un sasso nello stomaco.
0: Sì, sì, sì.
1: Vero.
2: E soprattutto è uno dei pochi film. Io mi ricordo, lo stavo vedendo mentre scendevo in treno in Calabria. Io ho pianto come un bambino sul vagone.
0: Io stavo piangendo mentre leggevo la trama, perché giustamente l'ho visto un po' di tempo fa. Tutti questi film, mi sono riletto la trama dei vari film e io mi stavo rimettendo a piangere.
2: Mamma mia.
0: Rileggendo.
2: Un film clamoroso, secondo me, è quello che ci ha regalato il signor Takahata. Non solo questo, perché comunque la sua discografia è per i cantanti.
1: Bellissimo.
2: La sua filmografia tiene in conto anche di molto altro, ovvero oltre alla tomba delle lucciole abbiamo Pioggia di ricordi, che è un bellissimo spaccato secondo me sulla vita di campagna. È tipo uno slice of life in cui ti dice: prendiamoci un attimo di respiro, non serve correre sempre come quello che succede a Tokyo.
0: Sì, beh, che effettivamente abbiamo sempre rappresentato questa vita. Anche in realtà nei film dello studio Ghibli, nonostante ci sia sempre questo collegamento con la natura, c'è sempre questa ansia, questa cosa che succedono costantemente. Perché
2: c'è
0: belli attivi.
2: E c'è anche molto il senso di dover fare giapponese. Se tu vedi molto nella città incantata o nel castello errante di Howl, anche se alza il vento, anche in Arit,
0: sì, sì. Sono ultra giapponesi.
2: Hanno molto il modo di fare di dobbiamo impegnarci per la vita. E poi dopo c'è Pompoco e i miei vicini Amada, di cui non so tutto, quindi mi permettete di dire che sono gli unici che non sono riuscito a vedere fino a
1: ma anche io non li ho visti,
0: non ci fa niente. Però è molto carino, ci stanno i tanuki e
2: sì.
0: È più, allora è ovviamente con un molto senso, è un film con un significato molto profondo, è sempre il proteggere la natura, che è un tema costante dello studio Ghibli, però comunque è più leggero perché c'è gli animaletti carini alla fine rispetto al magari. Per me La città di Katara è un film bello, anche là, bello pesante in realtà, nonostante
2: sì,
0: sia carino.
2: Molto,
1: vero,
0: sia
1: io
0: molto
1: l'ho visto
0: carino.
1: Da piccolo, sono rimasto, devo dire, non scioccato, però veramente emozioni contrastanti.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Pompoco secondo me è più carino, più un bambino lo guarda e dice: oddio, ci sono gli animali carini, e si fa anche un'idea.
2: Vero, vero, vero.
0: Carine.
2: e poi si arriva a quello che secondo me è l'ultimo capolavoro del buon Takahata, ovvero il film con cui lui ha veramente voluto lasciare il messaggio alle ultime generazioni, ovvero La storia della principessa splendente. Okay. Ora, già dai miei vicini Yamada, ma in particolare con La storia della principessa splendente, il signor Takanaka ha deciso di sperimentare in maniera folle con l'animazione. Letteralmente La storia della principessa splendente è questo racconto disegnato come se fossero su dei fogli bianchi.
0: Io non l'ho visto, io adesso verrò tranciato, però non l'ho visto questo.
1: No, ma nemmeno allora, io. Però io, me la stai gasando.
2: Io vi dico, dovete vederlo, perché da un punto di vista di animazione ha delle scene che a un certo punto solo l'animazione, tra virgolette, sporca di questo tipo che ha fatto Takanaka riesce a far comprendere effettivamente la storia. L'animazione è quasi coprotagonista dell'opera, nel senso che se nei film di Miyazaki l'animazione non ti dà fastidio perché è fatta divinamente, quello di Takahata invece si nota che è un prodotto di animazione. Okay. Ma soprattutto però si vede che più che altro è un linguaggio scelto in quel modo ed è a servizio totale della storia.
0: E poi c'è anche da dire che tratta di una storia molto famosa giapponese di folklore, ovvero la storia della principessa Kaguya, che in questo momento io non ricordavo, però avendo letto il titolo in giapponese ho detto: ah, io questa storia la conosco.
2: Quella citata anche in Animal Crossing. Lo sapevi?
0: Non parlavo di questo.
2: Vabbè, no, prego.
1: Però,
2: è citata
1: posso
2: anche,
1: dire ottima parentesi.
2: È citata anche, esatto, in Animal Crossing, ovvero la storia che all'interno di un tronco di bambù, se tagliato, uscirà un seme, dal seme nascerà una principessa. E quindi viene citato anche in Animal Crossing con: se tu tagli i bambù può succederti che compare la principessa per un attimo e poi si richiude.
0: Non ne avevo idea, è incredibile. Comunque i giapponesi ce l'hanno con i bimbi, sì, che escono dalle piante. Ce n'è tipo uno che usciva dalla pesca.
1: Sì.
0: Ce n'è questa qua che esce dal bambù. I bambini,
1: vabbè, comunque legati con la natura in modo veramente...
0: È vero, è verissimo, ci avevo pensato.
1: Non direi una roba ossessionata, però... Cioè, secondo me mi sembra un po' troppo dire ossessionata. È proprio... No, anzi, lo dico il giusto. Hanno, sì, ragione, secondo me.
0: Beh, che l'umano nasca dalla natura effettivamente è corretto.
1: No,
0: semplicemente in questi casi è un po' romanticizzato, ecco. Diciamo così.
1: Vero, sì. Quello sì, vero, vero.
0: Perché purtroppo i bambini non nascono dalle pesche.
2: No,
0: mi spiace.
2: Non succiarmi questa brutta...
1: No. Vabbè, scusate, lo sì, sapevo.
0: Dal bambù, infatti, come fa vedere Kaguya. Cioè,
1: sì, sì, assolutamente.
0: Per
1: vero,
0: questo stavo parlando.
2: Con questo chiudiamo la parentesi sul signor Takahata e
0: perché purtroppo ci ha lasciato.
2: Perché esatto, purtroppo ci ha lasciato nel 2013 e su questo Miyazaki ne ha sofferto davvero davvero tanto.
0: Beh, giustamente erano grandi amici.

0: potevamo, secondo me, iniziare a parlare del signor Miyazaki se non parlando, in verità adesso andremo in ordine cronologico, ma parlando di quella che è la mascotte dello Studio Ghibli, ovvero il buon Totoro.
1: Che bello,
0: mamma mia, io l'amo. È venuto benissimo come mascotte, posso dirlo. È una delle scene che non morirà mai nella storia del cinema, quella di Totoro, sì. E del gatto tempo.
1: Poi c'è anche da dire che c'ha un design abbastanza unico, nonostante sia un ovale.
0: Sì, lui esatto, è un coniglio. No.
1: Lui è un ovale, è un design che comunque lo guarda e dice: è lui, è Totoro. Quindi è anche, forse anche perché è storico ormai.
0: Sì, ormai cioè. è storico, ma ripercorriamo la storia della filmografia di Miyazaki, dividendola in questo caso, perché sono troppi, in due momenti differenti. Partiamo da quello che poi ne approfondiremo dopo, perché sappiamo delle preferenze qua. Parliamo con la puta castello nel cielo. Io parlerei, lascerei la parola al massimo esperto in sala.
2: Prego. Oddio, massimo esperto mica tanto. In realtà io mi ritengo veramente un appassionato di questo film, perché penso da bambino di averlo consumato. E però non è uno di quei film che mi sono rivisto recentemente, non è uno di quei rewatch che si fanno di solito. Però allora, cosa dire?
0: Infatti ammetto, è l'unico film che non ho visto due volte dello Studio Ghibli.
2: Io penso di averlo visto più di cinque volte questo film.
0: Ok.
2: Quindi veramente, ma io volevo partire proprio...
0: Gabriele qua è la pulce che dice: io non l'ho mai visto.
2: No, ma non è che dico così, meglio. Guarda che io pagherei oro per vederlo, rivederlo la prima volta.
0: Ah,
2: comunque,
0: no,
2: per vederlo, scusate. Comunque io volevo dire, parlando del Castello nel Cielo, mi verrebbe da dire quello che forse mi colpisce di più, mi ha sempre colpito di più nei film, non solo di Miyazaki, ma in generale anche proprio dello Studio Ghibli, ovvero a me piacciono veramente tanto le conversazioni tra i personaggi.
0: Ok.
2: I momenti principalmente in cui si parla di tutto e di più, della vita quotidiana, di quello che si fa, di cosa fai tu, cosa si mangia, magari anche di roba, di proverbi, di filosofia, però ovviamente non con parole magari troppo complicate, ma parole popolari, ecco. I dialoghi mi hanno sempre colpito.
1: Che è anche un po' la cosa bella dello Studio Ghibli, nel senso che si va sempre un po' a tornare a casa in un certo senso. Le trame sono sempre natura e famiglia, famiglia e natura. Esposti sempre in modo diverso e con tematiche sempre moderne e bellissime. Però giustamente si va sempre là. Sono scene familiari, ecco, tu le guardi e dici: cazzo, sono a casa. Nonostante non l'abbia
0: d'accordo.
1: Visto, però
0: d'accordo.
1: L'ho visto io, mi ha sempre dato questa vibes, ecco.
2: Ma assolutamente giustissimo quello che stai dicendo. E se poi posso dire anche, allora, la musica, penso, allora qua mi spiace dirlo, sono di parte perché è il mio film preferito, però io non riesco a non dire che, come hai detto tu prima Enrico, Joe Hisaishi per me ha raggiunto, mi spiace dirlo, ma per me ha raggiunto qua nel
0: l'apice.
2: Castello nel Cielo l'apice, che poi per carità ha mantenuto, però superarlo,
0: no, sono d'accordo,
2: non lo so, non
0: io
2: lo
0: sfiderei
2: so.
0: A trovare qualcosa di difficile, di non riuscito a quell'uomo.
2: No, assolutamente,
0: cioè, beh, se parliamo della Merry Go Round, le canzoni di Nausicaa, sì. Le canzoni di
2: della principessa Mononoke, sì,
1: che
2: sì.
1: Per quelli attenti sono tutte le basi di oggi.
0: Sì, esatto.
2: Sì,
0: esatto.
2: Sì, è vero. Per cui
0: secondo film, come abbiamo accennato prima, c'era Il mio vicino Totoro, che appunto dà la mascotte dello Studio Ghibli. Tra l'altro film molto importante per il buon Miyazaki, perché parla anche della morte della madre, che lui affronta durante la produzione di questo film. Tant'è vero che se guardate il film, ha un attimo un salto verso il finale in cui lui inserisce quasi forzatamente la malattia della madre dei protagonisti. Però comunque un film che ha fatto scuola per l'animazione. C'è quella scena nella foresta che piove, che in tutte le playlist lo fai del mondo, con la musica,
2: è vero.
0: L'ombrellino ha creato un'icona,
2: sì,
0: con Il mio vicino
2: e
0: Totoro.
2: Io con le playlist me le ascolto ancora ogni tanto, quindi
0: una bellissima fiaba, possiamo dire.
1: Assolutamente sì. Per me invece una storia molto bella che mi tocca anche personalmente, secondo me, è Kiki Delivery Service. Non mi ricordo com'è italiano. Io l'ho visto.
2: Chi consegna a domicilio.
1: Ah, ok, facile. Proprio esatto, bellissimo. È molto bellino perché parla di questa streghetta che parte da questa campagna, da questo posto dove tutti sono gentili, lei si diverte ad andare in giro, arriva in città,
0: ed è triste. No, non no, è triste.
2: Ma triste
0: deve,
2: non
0: no,
2: direi.
0: Deve scambiare il suo ruolo.
1: Triste non è, però si trova molto fuori luogo. Non si trova nel paese in cui è cresciuta, non si trova con gli amichetti, non si trova in quello a cui è abituata a fare. Quindi passa il suo tempo a cercare di capire dov'è, un po' come tutti quanti, penso anche i ragazzi fuori sede che si ritrovano.
0: Cerca di capire qual è la sua strada.
2: Tu ovviamente ti ritrovi in questo, vero?
1: Io sono un terrone, ragazzi, io vengo
2: se non si fosse capito,
1: dalla profonda Sicilia.
3: E sti cazzi.
1: Bene, sì, ragazzi. Quindi penso che veramente, a parte che è un tema anche moderno per tutti i giovani, non soltanto per chi si allontana da casa, il trovare il proprio posto nel mondo, secondo me.
2: Assolutamente. Sono
0: d'accordo. Sono
2: veramente
0: d'accordo.
2: Che non ci avevo pensato, guardando Kiki non ci avevo ancora pensato a questa cosa, mi hai aperto un mondo.
0: Anche prego. Se devo dire che il finale di Kiki è un pochino affrettato e infatti sì. Probabilmente tra tutti i film di Miyazaki è quello un pochino riuscito, un po' così. Però diciamo,
1: se, cioè, partiamo comunque, cioè, sugli standard di Miyazaki.
0: Sì, esatto, cioè, se paragoniamo a Miyazaki, ci ha fatto la bocca talmente buona che questo qua ci sembra fatto male. C'è molto di peggio, esatto, ci sono, sì, i film, sì, di Goro.
2: No, vabbè.
1: Da casa ci dicono invece che non ha mai visto un film di Miyazaki il signor Stefano. No. Noi adesso noi stiamo passando il tempo adesso a dirti,
0: lo andiamo a picchiare.
1: Intanto spoiler, perché stiamo dicendo, sì, un po', sì, di roba che...
2: No, io sull'Aputa non ho detto niente, no, riguardo alla trama, quindi.
0: Ma neppure io, cioè, ho detto semplicemente che il finale non è all'altezza di tutto il resto del film.
1: Beh, hai parlato di malattie.
0: Quello era Totoro, però vabbè.
1: Ah no, ok, vabbè, comunque sì, hai parlato, hai comunque,
0: sì, vabbè, di però... Totoro un pochino.
1: Noi stiamo andando a dimostrarti perché dovresti vedere questi bellissimi film, come ad esempio anche
0: Porco Rosso.
1: Anche qua Miyazaki ha detto metto le palle sul tavolo.
0: Mamma mia, allora. Porco Rosso, simbolo, manifesto dell'antifascismo puro,
2: esatto,
0: e perfetto,
1: sì,
0: una fiaba che non vuole dare una morale, perché alla fine il personaggio di Marco, mm-hmm, è un personaggio comunque grigio, non è che è un,
1: non è un santo, no?
0: Non è un buono come si definisce, anzi si è macchiato di tanti peccati, vuole
2: non è un buono da schema di prop, ecco.
0: Esatto, poi anche il fatto che lui è impersonato come un maiale,
2: sì,
0: e
2: sì,
0: qua lasciatemi citare la frase iconica che poi ogni,
2: eccoci,
0: 25 aprile
1: si deve,
2: giustamente,
1: postare,
2: giustamente
0: bisogna
2: si dice,
0: postare,
2: esatto,
0: meglio maiale
2: che
0: fascista,
2: fascista.
0: È simbolo di libertà assoluta che gira in questa Italia, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale, un film bellissimo, andatelo a vedere, che è stato tra l'altro riportato, io l'ho visto il 25 aprile, bellissimo.
2: Ah, sei andato a vederlo?
0: Sono andato a vederlo.
2: Okay.
0: Io ogni volta che Miyazaki ritorna al cinema lo devo andare a vedere.
2: Ok.
0: E chiudiamo quindi con l'ultimo film di questo
2: di questa prima parte,
0: quinquetto, okay,
1: di cui non si può citare la frase più iconica,
0: no,
1: di italiano,
0: esatto. Però adesso con il nuovo doppiaggio, grazie Cannarsi che te ne sei andato a fanculo,
1: no,
0: Principessa Mononoke, che anche questo grandissimo film che mette in contrapposizione la vita nella natura e il rapporto in verità che ci deve essere tra equilibrio tra uomo e natura, perché comunque anche l'uomo ha bisogno del suo spazio che deve avere, ovviamente non deve prevalicare sulla natura, però comunque porta anche una tematica, tra l'altro non vorrei dire, è un film molto femminista,
2: sì,
0: quello,
2: vero, sì, assolutamente,
0: Principessa Mononoke, perché c'è una città gestita da donne, che le donne sono alla base e che portano avanti quello che è il mondo.
1: Ma posso anche dire una signora protagonista,
0: sì,
1: protagonista con le palle quadrate, che...
0: E poi abbiamo Mononoke e comunque anche il protagonista di cui adesso mi sfugge il nome, vabbè, perdonatemi.
1: Non è importante.
0: Però che comunque se è questa sorta di storia d'amore, io, Principessa Mononoke, è un film che consiglierei veramente a tutti di guardarlo, mi raccomando.
1: Cervo
0: con
1: di vino,
0: con il cervo di vino.
2: Il cervo di vino.
0: Cervo
2: un po'
0: di vino.
2: Un po' un film, secondo me, a mio avviso, non mi ricordo, non me lo ricordo benissimo tutto, però avviso a chi non l'abbia mai visto, è un po' più complesso, secondo me, rispetto, è una trama un po' complessa, dovete seguirlo bene, anche,
0: sì,
2: perché è lungo, effettivamente molto lungo.
0: Vabbè,
2: come
0: non
2: film.
0: C'è un film dello studio Ghibli corto,
2: no,
0: fammi passare,
2: no,
0: così.
2: Però forse è quello che ho percepito più lungo proprio,
0: okay,
2: da vedere.
0: No, forse Nausicaa può essere un
2: quello
0: pelo
2: non l'ho
0: lungo.
2: Visto, quindi.
0: Quindi là, qua possiamo dibattere tantissimo.
2: Prima di dibattere però ci ascoltiamo solamente per voi Plastic Love di Maria Takeuchi.

0: Allora, ci siamo ascoltati Plastic Love, che ce la chiedono da casa con il punto esclamativo canzone.
1: Plastic Love Maria con la I e la Y, Takeuchi con CH. Comunque basta anche storpiare un po' il nome e la si trova.
0: Devo dire che oggi col City Pop stiamo bello sfondato, mi piace.
2: È difficile fare male col City Pop, mettiamola così.
0: Sono d'accordissimo, oggi hanno scelto il buon Enrico e il nostro caro ospite le canzoni, quindi sono stati molto bravi, oggi non ho partecipato.
1: Grazie.
2: Finalmente parole buone sulle mie canzoni.
1: Quando io non mi intrometto.
0: Quando sbagli io sono cattivo con te, quando fai le cose giuste io sono buono, io sono la giustizia.
2: La Madonna! Tornando davanti alla corte d'assise.
1: Siamo davanti a Batman.
0: Sono proprio io, piacere ragazzi, sono Batman. Ma andiamo a continuare il nostro caro discorso sullo studio Ghibli, ragazzi. Arriva il 2001. Ed esce uno dei miei film preferiti dello studio Ghibli. Abbiamo La città incantata.
2: Normi. No, si scherza, si scherza.
1: Ma allora.
0: Vabbè, Enrico.
2: No, vabbè, scherzavo, una battuta, dai.
0: Però rompi troppo le palle. Io l'ho visto a 15 anni questo film, se non sbaglio. L'ho visto insieme a mia madre e la mia ex.
2: Un saluto.
1: Ed è ancora il tuo film preferito.
0: Wow. Certo, non mi faccio rovinare dalle mie cose preferite.
1: Bravo.
0: Grazie.
2: Questa era una frecciatina?
0: No, io anzi, sono in buonissimi rapporti con la mia ex. Maria, se mi ascolti, ciao il cuore.
1: Maria Takeuchi. Esatto.
0: Maria Takeuchi.
1: Posso dire fortunato?
0: Beh, sì, la signora. Una grande artista anche lei. Comunque sì, nella città incantata si vanno a rivedere questi temi di cui abbiamo già parlato molto, ovvero la famiglia, perché il film parte tutto su un incipit basato sulla bimba che vuole proteggere, vuole aiutare la propria famiglia, che sono diventati dei porcelloni. Miyazaki c'aveva questa brutta fissazione, o bella fissazione, dipende dai punti di vista dei maiali.
2: Beh, ma più che altro è perché il maiale in questo caso è i genitori che sono molto avari, mentre i figli riescono a non essere così tanto corrotti, diciamo, dall'umanità, della società che ti impone di approfittarti della prima occasione che ti capita.
1: Se ci pensi, loro si fermano a mangiare, esatto, in quel mercato, mentre la figlia vuole esplorare. La figlia non vuole stare lì con la testa china sul bancone a mangiare, ma vuole esplorare senza neanche magari stare troppo a distruggere l'ambiente attorno a sé. Quindi do ragione al buon Enrico.
0: E qua droppi la frase distruggere l'ambiente intorno a sé, perché sì, uno dei temi forse più importanti è collegato alla natura, infatti, perché uno dei personaggi è
2: strano.
0: È molto strano. Io quel pezzo non l'ho capito benissimo quando ho visto il film.
2: No, strano, dicevo che c'entra la natura nei film di Miyazaki.
0: Ah, no, però comunque rimane comunque, l'ho detto, perché il fatto che ci sia la incarnazione di un lago come personaggio per me è stato un
1: bellissimo
0: concetto.
2: Il fiume giallo.
1: Bellissimo.
0: Sì, un concetto che penso che soltanto in realtà i giapponesi riuscirebbero a creare, perché secondo me ci vuole una sensibilità. In realtà ci vuole soltanto Miyazaki può andare a creare, diciamo, le cose, sì, per bene, perché ci vuole una sensibilità per...
1: Sensibilità è anche cultura,
0: esatto,
1: ma è cultura magari della propria, che sia religione o filosofia.
0: Esatto.
2: Quello, ma un'altra critica che viene fatta spudorata è sul sistema giapponese del lavoro e soprattutto della produttività. Noi abbiamo le due sorelle Yubaba,
0: sì,
2: che sono la rappresentazione della produzione in massa e del lavoro invece artigianale, quindi il dedicarsi alla cucitura con filo e lo sforzo che poi hai, ma è anche come dire, la gioia che puoi ricevere da un prodotto che hai fatto tuo dall'inizio alla fine.
0: E poi c'è anche la rappresentazione del consumismo come con una bestia, che anche qua non posso dire il nome, grazie.
2: E anche quello, però c'è anche il fatto di rappresentare il giapponese come una persona che compra tutto in maniera...

0: prende un volto perché la sua personalità è stata talmente tanto pareggiata da quella degli altri, risulta che divora tutto a prescindere da quello che gli viene messo davanti. Divora persone, divora cibo, divora loro, tutto. Tutto.
1: Che bella frase, Enrico. Oggi Enrico è veramente un filosofo. Oggi Enrico mi sta sorprendendo in modo molto
0: piacevole. Signori, quando si parla di uno degli artisti di cui ho letto tre libri, perché io ho letto tre libri su Miyazaki e sullo Studio Ghibli.
1: No, ma non ti piace comunque.
0: Non mi piace per niente.
2: No, assolutamente. È solo una piccola curiosità.
0: Arriviamo poi dopo a un altro film.
1: Un altro filmone.
0: Che gli ha fatto valere un altro Oscar, perché ricordiamo che con La Città Incantata e con... Non so se con Il Castello Errante di Auron.
1: Secondo me no.
0: La Città Incantata sicuro. Però arriva comunque un altro film considerato un altro capolavoro di Miyazaki, ovvero Il Castello Errante di Howl, che è stato il primo film che io ho visto da bambino di Miyazaki.
2: Ah sì?
0: Quando l'ho visto da piccolo mi ha terrorizzato.
1: Beh,
0: e io fino
1: ai 15 anni
0: non ho più rivisto Miyazaki. Poi dopo l'ho riscoperto e me ne sono innamorato perdutamente. Un film contro la guerra, un film che ha anche rispetto di capire chi si è anche... un film sul stranamente sugli anziani, perché tendenzialmente
2: non
0: ci sono figure anziane, o meglio gli anziani sono sempre visti come i brutti e cattivi dentro le storie di Miyazaki. In questo no, la protagonista è un'anziana.
2: Tra l'altro posso dire, per quanto io preferisca tra i due castelli Il Castello nel Cielo, però secondo me Il Castello Errante di Howl è forse il più romantico che abbia fatto Miyazaki.
0: Secondo me.
2: È veramente un... Forse sapete che scusate, oggi devo sparare un po' popular opinion.
0: Vai, prego.
2: Mi penso mi abbia commosso di più Il Castello Errante di Howl della Tomba per le Lucciole. Mi dispiace.
0: Aia, questo okay, è un take. Ci può stare perché comunque è un grandissimo film.
2: Vabbè, poi dipende anche dal carattere. Io sono uno che sull'essere romantici è proprio una roba che proprio mi piace vedere nei film.
1: Ci sta.
0: Troviamo qua tra l'altro di nuovo l'amore per l'Europa di Miyazaki, perché la città di origine è ispirata palesemente a Colmar, che era già un pochino stata ispirata da Kiki Consegna a Domicilio, e anche all'Italia, perché Il Castello Errante di Howl è basato su un paesino dell'Umbria.
1: E poi c'è anche da dire
2: non
1: che...
2: Non lo sapevo questo, molto interessante, sì, grazie.
1: Il Castello Errante di Howl per me è sempre stato tipo un reverse Peter Pan, posso dire.
0: Anche.
1: Perché appunto in Peter Pan c'è questo tizio che non vuole crescere mai, che prende tutte le cose belle della giovinezza, e in realtà è anche una critica a Peter Pan, l'uomo che non vuole crescere, però comunque
2: sì,
1: è
2: sì,
1: molto
2: vero,
1: più un... Guarda che fighi che sono i bambini, Il Castello Errante di Howl è... Gli adulti, anche, anzi i vecchi, non sono troppo così male. Si può invecchiare bene.
0: E poi io vi consiglio di fare una cosa: quando guardate Il Castello di Errante di Howl, riguardatelo, perché l'inizio e la fine sono collegati. Non, magari nessuno ci nota, però okay, c'è la scena iniziale del Castello Errante di Howl che se tu guardi la prima volta non la capisci, ma se la guardi una seconda invece sì. Passiamo poi agli altri ultimi tre film di Miyazaki. Abbiamo prima una fiaba per bambini, che secondo me per molti è anche riuscita meglio di Totoro.
3: Ponyo non è
0: brutto come film.
2: Assolutamente no.
0: A parte che ha una... Ponyo.
1: Posso fare una domanda stupida? È Ponyo o Ponyo? Io sempre ho detto Ponyo.
0: Io che so che è Ponyo.
1: Ok, allora, perché io ho visto il doppiaggio di Kenny il Guerriero dove diceva Ponyo per gli amici. E quindi io ho sempre detto Ponyo, però... Mi rendo conto che è più senso Ponyo.
2: Vabbè, comunque aggrapparsi a Ken il Guerriero ci può stare assolutamente.
1: Sì, capito.
2: Tra l'altro qua, fun fact, io Ponyo e Tomba per le Lucciole le ho viste per la prima volta quest'anno.
0: Ah,
2: sì,
0: bello.
2: Sono, devo dire, li ho aggiunti alla mia collezione di film d'animazione quest'anno praticamente.
0: Arriviamo poi al penultimo lavoro di Miyazaki, ovvero Si alza il vento. Di cui parlerò a breve, perché se no, se mi fate aprire adesso vi lascio attaccati per 18 ore, perché è un film secondo me su cui si può parlare all'infinito, c'è tutto Miyazaki. E poi concludiamo il viaggio sulla filmografia di Miyazaki con l'ultimo lavoro di tre anni fa, purtroppo, sono tre anni.
1: Si è passato un po' di tempo,
2: sì,
0: ovvero Il ragazzo e l'airone. E qua disclaimer, gente: non guardate Il ragazzo e l'airone come primo film di Miyazaki.
2: Assolutamente.
0: In generale, non guardate Il ragazzo e l'airone finché non avete visto tutti i film di Miyazaki, perché ci sono tantissime citazioni ai vecchi film e soprattutto c'è la filosofia di Miyazaki, ovvero la paura costante di non trovare un erede, di non sapere a chi lasciare lo studio Ghibli e di avere la sensazione di sto per tirare le cuoia e di...
1: E poi c'è anche da dire che l'ha fatto dopo che... Cioè, Il ragazzo e l'airone è uscito dopo un enorme stacco, dopo la morte di un suo, del suo

0: grande amico, e quindi giustamente ci stava questa enorme paura del adesso che faccio, sono solo, nonostante suo figlio abbia partecipato, abbia aiutato, cioè a perdere l'amico di una vita è una botta.
1: C'è quello, ma soprattutto la cosa che l'ha fatto andare avanti è il nipote. Il film Il ragazzo e l'airone è stato fatto per il nipote, perché il nipote gli ha chiesto i film, e quello che lui farà e ha detto adesso è: io una cosa so fare nella vita e questa la potrò fare per tutta la vita, io so fare film, e quindi fino alla mia morte io farò i film. E quindi, nonostante abbia annunciato il ritiro 3 volte, Miyazaki dovrebbe essere in produzione, in lavoro sul prossimo film dello studio Ghibli.
2: Mamma mia.
1: Tutto questo perché sta facendo tutto questo per il nipote con cui è strettamente legato.
0: Che bella cosa, mamma posso mia. Dire. Lui che ha sempre rappresentato anche i vecchi in maniera un pochettino un po' più drastica, diventare da vecchio un vecchio che puoi ammirare è veramente, veramente una bellissima cosa.

0: Allora, ci chiedono da casa, volendo fare un 14 febbraio diverso dal solito e magari affittare una sala cinema per proiettare, stando insieme alla propria metà, uno dei capolavori del maestro da tutti, quale suggerite? Io, per non essere scontato, o fai Il Castello Errante, però è molto, molto basi, o fai La Principessa Mononoke, perché c'è questo rapporto un po', diciamo, amoroso, però è non è amore classico, ecco. Però secondo me, da vedere con la propria dolce metà, può essere un bello spunto anche di riflessione. Però invece io adesso voglio dare pieno spazio ad Enrico, che lo vedo fremante di parlare della sua opera preferita.
1: Esatto, prima di tutto chiedo a voi due quali sono le opere preferite, perché vogliamo
2: le
1: concludere l'opera preferita di Miyazaki.
2: Vai.
0: Vado, per me è La Città Incantata. Sarò basic, però a me piace La Città Incantata.
1: È comunque un grandissimo film, cioè ci sono cose che succedono in quel film che solo per arrivarci, genio.
2: Per me è Il Castello nel Cielo, ovviamente. Però a livello, devo dire, quasi come Il Castello nel Cielo, di animazione, proprio di emozioni che mi ha dato, Ponyo, quando l'ho visto, ero tipo...
1: Tanta roba, Ponyo.
2: Che disegni della Madonna, sì, veramente, sono d'accordo. Assurdo. Sono e d'accordo. Questo, con questo finisco. Prego,
0: prego.
2: Enrico.
1: Il mio film preferito, invece, è Si alza il vento, film a cui devo molto, perché se mi sono laureato, probabilmente, è anche grazie a questo film, perché è un film che parla di un ingegnere, ovvero il buon Kohei Horikoshi, se non sbaglio, Kohei? No, Horikoshi Giro, scusate.
2: Ah, ok. Horikoshi è l'autore di My Hero Academia.
1: Giro Horikoshi. Io ho concluso i ringraziamenti e la mia tesi con una citazione da questo film, ovvero la citazione del poeta da cui nasce l'ispirazione del film, ovvero Le vent se lève et le fort tentant de vivre, ovvero si alza il vento, si alza il vento, bisogna tentare di vivere, che è una frase bellissima che dice: nonostante le avversità, nonostante tutto quello che tu possa incontrare, vola e liberati in questo
2: bellissimo
1: viaggio.
2: Mi stai facendo commuovere.
1: Il film è un film molto personale per Miyazaki, perché, come abbiamo detto prima, parla della storia di un ragazzo che vuole diventare progettista di aerei, ma vuole prima diventare pilota, ma non può farlo nel momento in cui ha un problema agli occhi, come Miyazaki stesso. Miyazaki voleva disegnare e progettare e guidare gli aerei, ma non poteva perché appunto aveva un problema agli occhi. Successivamente decide quindi di intraprendere il suo viaggio con gli aerei. Aerei che definisce sogni maledetti. Sì, con calma. Sogni maledetti, che appunto sono armi utilizzate per la guerra, ma che lui vuole adibire invece al trasporto delle persone. E disegna gli zeri, che sono gli aeroplani che teneva all'interno dello studio dei genitori, all'hangar dei genitori, il Miyazaki, con gli zero disegnati. E tutto questo sognando in sogno a il signor Giro Horikoshi, c'è il buon Caproni, che abbiamo detto all'inizio, che aveva disegnato. Abbiamo ripreso tutto. Caproni è musa ispiratrice, in questo caso, di Giro Horikoshi. In più si aggiunge una toccante storia d'amore con una ragazza che se non vi mettete a piangere sul finale, io vi giuro...
2: ammazzo.
0: Siamo delle
1: cattive
0: persone.
1: No. Io ogni volta che vedo quelle scene... sono in lacrime. Lei che, nonostante le difficoltà e tutto, costretta a letto, vuole tenere la mano al proprio fidanzato che lavora, appena arrivato la mattina.
0: Basta.
1: È una delle cose più toccanti. Vi giuro, ragazzi, io se dovessi vedere ancora una volta...
2: Qua siamo dei teneroni, abbiamo capito, quindi per favore...
1: Mamma mia, io se parlo ancora di questo film mi metto a piangere in live, quindi direi di chiudere.
2: Io intanto volevo ringraziare Enrico per aver parlato così bene di questo film, che mi hai convinto assolutamente, lo devo vedere.
1: Guardatelo.
2: O da solo o con qualcuno.
1: Mi prego.
2: E posso dire che, come nel Castello Errante di Howl, come hai detto tu, all'inizio e alla fine sono collegati, tu ci hai collegato ovviamente l'intro di Ghibli, veramente te la sei studiata bene.
0: Bravo,
2: complimenti.
0: Enrico, complimenti. Grazie. Oggi hai fatto un bel lavoro.
2: Oggi,
1: si vede che l'aspettavo da tanto questa puntata, o no?
0: No, questo lo fa pensare. Ragazzi, è stato un piacere avervi qua, è stato un piacere che ci avete ascoltato. La puntata di Nerd è finita anche oggi. Ci vedete sempre venerdì prossimo dalle 7 alle 8. Da Gabriele, io vi lascio.
1: E Enrico in regia. Scusate, sono ancora provato.
2: Vabbè, ci sta. E anche da me, un grazie a tutti gli ascoltatori e grazie anche a voi due soprattutto per...
1: Ma grazie, grazie, sei stato un ottimo speaker. Noi vi lasciamo con gli Arctic Monkeys e 505. Alla settimana prossima.
0: Ciao,
2: ciao ragazzi.

0: mondo?
1: I fondamentali e proprietà intellettuali.
0: Ma cosa sono?
1: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
0: Ma che dici?
1: Digital Humanities. Fundamental of Communication Network.
0: Ma quanti
1: series.
0: Sono?
1: Building Design for Tropical Climate Series.
0: Ah, ma questo non è male.
1: Series. Composizione musicale con strumenti di
0: intelligenza artificiale.
1: Costruzione e nuove tecnologie.
0: Ma come mi ci iscrivo?
1: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. Partono.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
10: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
11: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
12: Mi sento già molto più grande.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.

0: chat WhatsApp 320-320-5652, telefono 02-2399-2475 oppure 76 e pure su Twitch, twitch.tv/poliradio.it. Scorsa settimana abbiamo finito il nostro magnifico giro per il mondo nel conoscere nuovi DJ da varie parti del mondo, appunto. Oggi invece si inaugura, almeno qui in The House, la stagione dei festival. Quindi oggi, cari miei, si parlerà dei festival estivi, quelli che ci sono già stati, quelli che ci saranno, tantissima musica, tantissimi artisti magnifici che abbiamo già incontrato. Si parte.
1: Welcome in The House.

House, che più house non si può. Lui è Calvin Harris assieme alla cantautrice irlandese Jazzy. Questo è Satisfy, il suo ultimo disco uscito proprio qualche settimana fa. Se ci seguite su Instagram avrete già sentito questo disco, perché quando è uscito ovviamente l'abbiamo coperto con un bel contenuto, un bel reel. Seguiteci @poliradio, mi raccomando. Ma iniziamo da Calvin Harris, perché iniziamo dal Nameless Festival, il festival più vicino a noi temporalmente, perché si terrà il 30 e il 31 maggio e l'1 di giugno, quindi questo sabato, questa domenica e questo lunedì. Si terrà a Bione, a Lecco, vicino a Lecco insomma, ed è un festival bellissimo. Appunto abbiamo Calvin Harris al primo giorno come headliner, John Summit al secondo giorno e Fisher a chiudere questo magnifico festival. È uno dei festival italiani di musica elettronica più importanti al mondo. Pensate che tiene ogni anno più di 40.000 persone al giorno, quindi non poco, non poco. E, tra l'altro, un po' di storia del Nameless. È nato nel 2013, quindi neanche tanto tempo fa, solo 13 anni fa, come un piccolo festival locale con sole 10.000 per... no, non 10.000, qualche migliaio di persone, diciamo. Nel 2015 si è spostato a Barzio, nel 2019 ad Annone Brianza, dove è rimasto fino all'anno scorso, e quest'anno appunto lo vivremo nella nuovissima location di Bione, subito in riva al lago, quindi una location molto molto speciale. Ne abbiamo parlato tantissimo del Nameless Festival nella guida radiofonica ai festival estivi assieme al buon Luciano, quindi mi raccomando ripescatevi la puntata, la trovate su poliradio.it oppure su Mixcloud.

Loud, ed è un festival bellissimo perché anche ci saremo noi di Poliradio. Nello specifico ci sarò io, Lorenzo, sì, sarò al Nameless Festival, quindi se ci siete passate a fare un saluto. Adesso ascoltiamoci degli italiani, ne abbiamo parlato scorsa puntata, che suoneranno al Nameless Festival l'1 di giugno. Loro sono Merk & Cremont, quindi una veste un po' più rap, assieme a Demi Schilla e Massimo Pericolo. Nino Nino. Dove vai?

0: Heaven on Your Mind di Kygo assieme a Dan Timinski. Ve lo ricordate Kygo delle scorse puntate? Kygo è erede spirituale di Avicii e questa canzone trasuda Avicii vibes da ogni singolo beat. Canzone incredibile questa qui, uscita pochissimo tempo fa, che continua a teasarci un possibile nuovo album di Kygo che attendiamo con trepidazione nel 2026. Canzone veramente bellissima. Per sentirlo Kygo noi dobbiamo prendere un bellissimo biglietto aereo per Cluj-Napoca in Transilvania, in Romania, perché è il momento di parlare, signore e signori, dell'Untold Festival, che magari sarà un nome nuovo ai più, però stiamo parlando del terzo festival al mondo secondo la classifica dei top 100 festivals di DJ Mag. Pensate che ogni anno ospita più di 470.000 spettatori complessivi. Come ogni festival che si rispetti, ha tantissimi palchi. Il main stage però è bellissimo perché si trova nella Cluj Arena, cioè praticamente uno stadio di calcio, e all'interno c'è il main stage. Suoneranno tantissimi artisti, ovviamente non solamente Kygo, abbiamo anche Martin Garrix, The Chainsmokers, Afrojack, Sebastian Ingrosso, pure Zara Larsson, grandissima vocalist che è tornata in voga da un po' di mesi grazie a Lush Life. Non so se ce l'avete presente, l'avrete magari sentita su Instagram. Ah, tra l'altro, non vi ho detto quando si svolge, importantissimo, dal 6 al 9 di agosto. Quindi proprio nelle settimane di agosto, quando si può prendere ferie, insomma. Ha pure un'altra versione che si chiama Untold Dubai 2026, che si terrà dal 5 all'8 novembre. Ci sono ancora biglietti, ma pochi. Sui 150 euro costano, un pochino. Ma adesso è il momento di sentirci un altro artista che suonerà all'Untold Festival, e lo sentiamo in occasione del nostro Hottest Record.
1: And now, this week's Hottest Record.
2: The best release of the week.
3: We got the respect for the DJs in the house.
2: Hottest Record. Now checking in.

ci scrive: ma è Ed Sheeran? Già lo dico, migliore canzone della puntata. Sì, sì, sì, sì, lui è Ed Sheeran assieme a Martin Garrix. Repeat It, questo qui è il nostro hottest record per quest'ultima puntata di questa stagione di In The House, canzone uscita 2 settimane fa, ma risalente a più di 10 anni fa. Questa collaborazione è vecchissima, questa canzone purtroppo non è mai stata rilasciata, ma suonata tante volte a causa di vari problemi di label e tutte quelle cose lì noiose che a noi non interessano più di tanto. A noi interessa sentire questa bellissima canzone. Hanno memato un sacco su Instagram con questa canzone e a noi ci fa piacere perché è veramente un signor pezzo. Martin Garrix, perché? Perché? Perché è un resident praticamente a questo festival di cui andiamo a parlare, forse, anzi sicuramente il più importante al mondo. Stiamo parlando del Tomorrowland, che si svolge ogni anno a Boom in Belgio. Da quando è iniziato? Dal 2005, c'erano 10.000 persone, anche nel 2026 quando ce ne saranno 400-500.000, sempre a Boom in Belgio. Vi dico già che purtroppo è sold out, non si possono acquistare altri biglietti purtroppo. In ogni caso si svolge dal 17 al 19 di luglio, il weekend 1 del Tomorrowland, e dal 24 al 26 di luglio, il weekend 2. Suonano tutti quanti. Voi pensate al nome di un DJ? Pensatelo, l'avete pensato? Bene, lui suona al Tomorrowland, ok? Ci sono veramente tutti, non manca nessuno. Una cosa bellissima del Tomorrowland sono i temi. Ogni anno c'è un tema diverso, molto fantasioso. Quello di quest'anno è Consenzia, che vuole rappresentare una dimensione con 6 emozioni primordiali: meraviglia, amore, rabbia, gioia, desiderio e tristezza, con 6 fazioni con rituali diversi, linguaggi visivi diversi e aree dedicate diverse. Insomma, il Tomorrowland ha veramente una brand identity incredibile, un festival veramente pazzesco, con tantissimi anche side and parallel editions come il Tomorrowland Winter, che si è tenuto qualche mese fa dal 21 al 27 marzo sulle Alpi francesi, e con il biglietto, pensate, vi davano pure lo ski pass, quindi pensa che bello. Altra canzone storica del Tomorrowland, questa qui, questa è di Alesso con gli One Republic, If I Lose Myself.

oggi a In The House si parla di festival. Inizia la stagione dei festival, come sempre ci sono io, Lorenzo, come ogni mercoledì ad accompagnarvi fino alle 8 con tantissima, tantissima musica house, musica elettronica. In particolare adesso stiamo finendo di ascoltare John Summit assieme a Hyla, Where You Are, una delle sue canzoni più iconiche. Ultimamente sto diventando grande fan di John Summit e non vedo l'ora di vederlo chiudere il main stage il secondo giorno del Nameless Festival, ma non è l'unico main stage che ha chiuso o che chiuderà di recente, perché ha chiuso anche il main stage dell'Ultra Music Festival di Miami solo 2 mesi fa. Si è tenuto dal 27 al 29 marzo nella Bayfront Park, downtown Miami, in Florida, ovviamente negli States. Anche questo qui è un festival gigantesco. Troppi festival bellissimi ci sono di musica elettronica. Ovviamente ci sono stati grandissimi artisti che hanno suonato, oltre a John Summit c'erano anche Carl Cox, Armin Van Buuren, Eric Prydz e tanti tanti altri. Tra l'altro un'edizione piena di back to back magnifici. C'è stato Martin Garrix back to back con Alesso, Emily Lenz assieme a Sara Landry, due regine della techno che suonano assieme, magico. Anche Sebastian Ingrosso e Steve Angelo, due degli Swedish House Mafia, che hanno suonato assieme. Veramente un'edizione magnifica. Pensate che ci sono stati 46, ok, 46 debutti assoluti a questa edizione del festival, che era la 26esima edizione. Ebbene sì, l'Ultra Music Festival è nato nel 2000, preciso, così non ci si sbaglia. L'80% degli artisti che hanno suonato non si erano mai presentati, cioè non avevano mai suonato alle edizioni precedenti, quindi era veramente un'edizione molto particolare questa qui. Anche l'Ultra ha tantissime altre edizioni, Ibiza, Buenos Aires, San Paolo, Santiago del Cile, Seul, Giappone, Città del Capo, Johannesburg, Spalato e Lesina. Insomma, non finiscono veramente più. Prima abbiamo citato gli Swedish House Mafia. Questo è un altro loro anthem da festival. Sto parlando di Save the World.

0: Swedish House Mafia, loro sono una costante a tantissimi festival da quando si sono riuniti non molto tempo fa. In particolare questa canzone è stata presentata ad un festival, il festival di cui andiamo a parlare adesso qui a In The House, che è Creamfields. Prima però ne approfittiamo per salutare Radio Simply The Best che ci scrive su Twitch. Ciao, ciao anche a te, spero che la musica ti piaccia. Torniamo a Creamfields, dove si svolge? A Davisbury in UK, ok? UK, ok? L'avete capito? Vabbè, cose mie. Si svolgerà dal 27 al 30 di agosto e suoneranno anche qui tantissimi DJ famosissimi, tra cui Calvin Harris, Sonny Fodera, ovviamente Swedish House Mafia, Emily Lenz e tanti tanti tanti altri. Festeggiano quest'anno i 20 anni trascorsi presso la tenuta di Davisbury. Ed è una signora celebrazione, insomma, non capita a tutti i festival di rimanere nello stesso posto per 20 anni. Una particolarità di Creamfields è che devi andare in campeggio. Ovviamente puoi andare lì con la tenda, fare tutto un po' più grezzo così, però puoi anche, pagando un pochino di più, fare glamping. Ci sono ancora dei biglietti, partono da 310 sterline, cioè circa 360 euro. Costano un pochino, ma ne vale la pena. Ci ascoltiamo adesso un'altra canzone tipica di questo festival con il nostro House Classic.
1: And now

direttamente dal 1991, Gypsy Woman, She's Homeless, Crystal Waters, qui su In The House. Qualora voleste contattarci, potete farlo su Telegram, chiocciola poliradiobot, WhatsApp 320-320-5652, telefono 0223-99-2475, oppure 76, eppure su Twitch, perché no, twitch.tv/poliradioit. Mentre finiamo di ascoltare questo bellissimo house classic che ci porta indietro nel tempo, vi introduco la prossima canzone, anche questa qui è uscita da pochissimo, è di Purple Disco Machine. Andiamo in Germania, questa qui è Disco Cherry.

0: quanto groove in questa traccia. Purple Disco Machine estremizza il suo sound solito. Veramente, veramente carina questa traccia, anche questa qui uscita giusto qualche settimana fa, Disco CR qui su In The House. Tra l'altro il video musicale di questa canzone è molto carino, con un'estetica molto anni 70, anni 80, con gente che balla, molto molto carino. Vi invito a dargli un'occhiata a quel video musicale. Grazie a Purple Disco Machine siamo tornati in Europa e andiamo in Croazia, perché andiamo al Defected Croatia. Questo festival si tiene al Garden Resort di Tisno, appunto in Croazia. Suoneranno anche qui tantissimi artisti, non solo della label Defected, ma anche di altre label ospiti. E la particolarità di questo festival è la sua atmosfera molto intima e comunitaria, perché ci sono pochissimi posti, 5.000 persone massimo, quindi veramente poche rispetto ai numeri che sentivamo prima, 400.000, 500.000, veramente veramente poca gente alla volta. È il loro decimo anno al Garden Resort ed è l'ultima volta che saranno in questa location, One Last Dance la chiamano questa edizione. Nel 2027 ci sarà una nuova location, ci sono ancora un po' di biglietti disponibili per il festival che si terrà dal 29 luglio al 2 agosto, circa 230 e vanno fino anche a 350-390 euro, costano un po' i festival ma ci piacciono veramente tantissimo. Ascoltiamoci un'altra nuova traccia, perché no? Questa idea è dei The Chainsmokers, 5 past 3.
1: This is technically the song that started this whole EP. There's a lot of producer porn on it that's just like crazy sounds, and then the rawness of your vocal and the catchiness of, you know, what you wrote is, it's a nice combo.

sempre musica nuova, come dicevamo, 5 Past 3, i Chainsmokers assieme a Oaks, dal loro nuovissimo EP che è uscito anche questo qui qualche settimana fa, che si chiama Love Is Kind, con 5 canzoni bellissime, tutte quante in collaborazione con la cantante svedese Oaks. Questa è la canzone che a me piace di più, è molto molto carina, parla di questo amore così improvviso che nasce nei backseat di una macchina e a 5 past 3 appunto nel cuore della notte, molto molto bellina. Ma siamo qui a parlare di festival, quindi parliamo di festival, uno che si è svolto qualche giorno fa, non tantissimo tempo fa, sto parlando dell'EDC di Las Vegas, Electric Daisy Carnival di Las Vegas. Si tiene nella Las Vegas Motor Speedway, ho detto troppe volte Las Vegas, basta. Finiamola. Hanno suonato appunto tantissime persone. Anche qui il tema era molto importante, Kinetic Journey, che punta a festeggiare, a dare importanza al viaggio che la musica house ha fatto dai suoi inizi fino ad oggi, appunto da che nasceva nei magazzini underground fino ad oggi che abbiamo queste produzioni miliardarie. E si trovava a 15 miglia a nord della Strip, anche qui c'era il campeggio, potevi campeggiare nel deserto, un'esperienza veramente incredibile e unica, e aveva un sacco di eventi collaterali oltre al festival, come un sacco di pool party, perché appunto faceva bel caldo a Las Vegas, ha anche tanti club takeover proprio nella Strip, anche questo qui ha tantissimi e tantissime edizioni fuori da Las Vegas, c'è cioè in Thailandia, ad Orlando, in Messico. L'EDC è veramente veramente un signor festival anche lui. Se prendiamo i ritmi un po' più duri, andiamo nella techno, Hold That Sucker Down.

Hold That Sucker Down, il remix di Charlotte DeWitt di questo grandissimo classico. Andiamo appunto su sonorità più dark, più scure, più profonde, perché è il momento di parlare di un altro festival italiano, di uno dei festival italiani anche qui più importanti al mondo nel suo genere, che è la techno. Stiamo parlando del K Future Festival di Torino. Si svolgerà dal 3 al 5 luglio, quindi poco più di un mese, tra poco più di un mese, nel Parco D'Ora di Torino. Cos'è il Parco D'Ora? Sono 37 ettari di ex impianti di estrusione dell'acciaio della Fiat. Quindi immaginate questa location molto industriale. Appunto, quando c'è la techno, questi setting, queste location vanno benissimo, soprattutto se si suona magari pure industrial techno, hard techno, tutti i generi che si trovano al K Future Festival. Tantissimi artisti della scena techno underground mondiale, tra cui Charlotte DeWitt, che appunto abbiamo appena sentito, suo marito Enrico San Giuliano, Emily Lenz, Miss Monique e chi più ne ha più ne metta. In pochi conoscono il K Future Festival ed è un peccato, perché è un festival che all'estero va tantissimo, eppure in Italia purtroppo non è tanto conosciuto, perché non va tantissimo questo genere. Ma noi ve lo facciamo conoscere. Curioso come è nato, perché appunto K nel nome del festival è proprio il brand di vestiario, che è stato fondato nel 2016, e nel 2009, quasi 100 anni dopo, Maurizio Junior Vitale fonda il K Future Festival per festeggiare il centenario del futurismo. Infatti questa location cerca di riprendere un po' quell'estetica lì, con queste colonne gigantesche, però tutte arrugginite, tutto industriale, tutto così molto ruvido, tanta ruggine, con un sound molto scuro, come abbiamo descritto. Veramente veramente un signor festival. Ha anche fatto una collaborazione con Apple Music, e appunto sulla piattaforma trovate 40 DJ set esclusivi di edizioni dei festival precedenti. Di tutti i festival che abbiamo detto, trovate ovviamente spesso e volentieri DJ set preregistrati da qualche parte su internet, in questo caso su Apple Music, quindi fatevi un giro.

anche lei suonerà al Kappa Future Festival quest'estate, Peggy Goo, Like Jenny, Peggy Goo Remix. Siamo purtroppo arrivati al termine di questa meravigliosa puntata di In The House dedicata ai festival, alla festival season, e anche arrivati alla fine di In The House per questo semestre. Non preoccupatevi, torniamo semestre prossimo, ovviamente torneremo a settembre, fine settembre, inizio ottobre, più o meno le date sono quelle lì. Io spero di avervi tenuto compagnia questo semestre ogni mercoledì dalle 19 fino alle 20 con tanta musica house, spero di avervi fatto innamorare un pochino di più di questo genere, di questi generi che passiamo appunto a In The House. Se vi siete persi qualche puntata, volete riascoltarvela durante l'estate, durante la sessione, potete trovare tutti i podcast su poliradio.it oppure su Mixcloud. Quindi non mi resta che augurarvi buona sessione e vi lascio ovviamente con una canzone bellissima che ai festival non può mancare. È stata tra l'altro suonata e annunciata nell'ultimo DJ set di Avicii al Tomorrowland nel 2015. Ha coprodotto la traccia Martin Garrix. Sto parlando di Waiting for Love. Da Lorenzo è tutto, l'ultima volta questo semestre. Noi ci sentiamo prossimo semestre. Da Lorenzo è tutto, ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: E quando guarda la torre, ripensa a
10: Lucio Milano. Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
9: Per sentirsi a Pisa.
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Your life on Poli Radio Extra. Top of the hour.
12: All's my life I has to fight, nigga.

0: trust.
1: You're live on Polio Radio Extra.
2: Yeah, comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

listening to the coolest music on Extra. Hip-hop selection.

0: You're on Poly Radio Extra. Urban Style.
1: Yeah, Marrakesh, Mars, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.